0: I wanna be your man.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

distorti dal vento che passava di qua, fermi a guardare gli anni volare via.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota su

numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti. 31 agosto, pure agosto ce lo siamo tolti.
2: Fa caldo ancora. Lanciano cede ai rigori col Fossombrone. Domenica sarà qui il Fossombrone. Diciamo la verità, veloce, diciamola. Allora, non giochiamo bene.
1: No,
2: va bene. Il campo è tutto da capire come è fatto, perché è quello che abbiamo fatto. Però se non avesse fatto quell'errore, e noi stavamo 1-1 e poteva succedere di tutto,
1: potevamo mantenere, sì,
2: poi il rigore, perché noi non l'abbiamo visto da là, e dice che ha tirato, che era molto distante, il Mani c'era ma stava quasi attaccato, l'eroe nano arbitro, senza speranza, vabbè. Oh, poi ci torniamo, intanto purtroppo c'è questa brutta vicenda della ragazza abruzzese che è stata uccisa in un rave party, la Svizzera ci porta malissimo, ci porta. Vediamo un po' che è successo.
1: Follia in Svizzera, fucilate tra la folla, la vittima è la 22enne Maria Spinelli, originaria di Città Sant'Angelo, si era trasferita da poco per fare la cameriera. La passione per la techno e quella voglia di andare via, le testimonianze sono corso verso di lei, era dissanguata. Le reazioni della politica, Giorgia Meloni, e ora si faccia piena luce.
2: Dice, ma Meloni è intervenuto già su questo, va bene, che cos'è la musica techno? C'è un esempio?
1: È musica per ballare,
2: Ma che è discoteca? No?
1: Sì, sì. L'Abruzzo sotto l'emergenza fuoco, il procuratore sul Morrone caccia ai piromani del Vastese.
2: Teramo
1: ruggisce ai rigori.
2: Teramo è sport, andiamo su Teramo, dico. Bypassa tutto, andiamo veloci. Quello che interessa la gente, dai. Perché se quello facciamo con la paperona, noi stavamo 1-1 e chissà. Lanciano i rigori, Teramo i rigori, campionato equilibrato, attenzione. Che hai fatto? Hai perso la pagina?
1: Sto cercando un attimo, ecco qua.
2: Il grido del popolo della sinistra, ora ritardo si faccia il martello, vabbè, lascia stare. Movimenti, associazioni, partiti e cittadini chiedono la restituzione del simbolo rimosso dal sindaco. La discendente di uno degli autori dell'opera sotto i riflettori per qualcosa che non avrebbero voluto fare. Vabbè, d'accordo. Quindi hanno protestato, ma vediamo se lo fa rimettere, ma non credo. Comunque ancora c'è lì. Andiamo avanti, questo è il problema di Montorio. Adesso noi andiamo avanti, il sindaco se lo poteva pure risparmiare. Va bene, cantiere dell'ex mercato, siamo una fase nuova, invece il mercato qua piano terra non ci sta nessun agricoltore. E il prato attorno che sta a fare?
1: Brucia,
2: vediamo.
1: Il sindaco D'Alberto ottimista sui lavori in corso nella struttura di Piazza Verdi. Dopo le critiche iniziali ora c'è un cambio di passo, ritmo veloce e più operai.
2: Bene.
1: Frazioni parte domani da San Nicolò il Cantatour.
2: Ecco qua, processione e messa per San Gabriele, questo è tutto.
1: E questo è questo, sì, questo ci vuole, Festa a Isola
2: Grandasso. Festa a Isola Grandasso, no, perché tu
1: sono devoto io.
2: Sei un devoto?
1: Martin Sicuro aggredisce i genitori e ha arrestato 27enne. La lite in casa sabato sera è degenerata in violenza, prima contro i parenti, poi verso i carabinieri arrivati in soccorso.
2: E qui abbiamo, questo è un...
1: Il sostituto procuratore Stefano Giovagnoli.
2: È intervenuto.
1: Noto Stefano Giovagnoli.
2: Tutto calmo, in Provincia.
1: Addio a Brandi Marte, marinaio del mondo. Damuccio si è spento a 93 anni. Poi consiglio straordinario per la cocciniglia, lei a Pineto.
2: Dove a Pineto? Vabbè,
1: Italia Viva.
2: Si chiama Pineto per la Pineta.
1: Beh, in effetti. E l'amministrazione convochi gli esperti a un confronto aperto con la cittadina, i cosiddetti sapienti.
2: Sì, va bene.
1: I sapienti.
2: Allora,
1: la festa della pizza a Villa Mattoni,
2: precipita dal balcone, muore a 33 anni, purtroppo altro il giovane avrebbe compiuto un gesto con suicidio, purtroppo a 33 anni è un dramma. A Pineto nella notte un 78enne è caduto dal terrazzo ed è ricoverata. Perché si cade così? Questo non è suicidato nel 78, non credo. Vabbè. Oh, Giuliano, lo scontro sull'ambiente, siamo un po' indietro rispetto alla radio purtroppo, perché i comunicati arrivano a raffica e non riusciamo a stare dietro. Siamo riusciti a pubblicare la replica dell'amministrazione comunale con il duo Sant'Egioni, no, il duo Giorgini Pistilli, che già è arrivata ieri la controreplica di Arboretti, più tardi la leggiamo, ma adesso andiamo a vedere che cosa dice.
1: Verde,
2: il duo.
1: La giunta al contrattacco, nessuna inerzia, c'è un piano, l'assessore Giorgini e la consigliera Pistilli respingono le accuse dell'opposizione su errori e omissioni, lecci potati rispettandone la vitalità su cocciniglie e parchi, attenta pianificazione contro gli sprechi.
2: Ecco, noi ci stiamo facendo piano piano, non è che non stiamo facendo niente, però quello vicino hanno muore.
1: Favale Calcio torna a giocare sul campo.
2: Il Favale Calcio torna a giocare sul campo dopo più di 3 anni, quindi il campo è a disposizione. sta cantante.
1: E poi c'è la Rosa d'Argento per Michelini, 5.000 al concerto dell'artista premiata dal sindaco con il simbolo di Roseto.
2: Vanno a vedere tutto, li capite? Chiunque deve cantare, Michelini, Pasqualini, Giuseppini, vanno tutti. Venditti, costo 5.000, 4.000, vanno a vedere tutto. Soprattutto come in quel caso
1: è gratis.
2: È gratis, vai ragazzi.
1: Pescara, fusione, ora Masci sfida ad Alfonso. Se si candida io mi faccio avanti. In che senso?
2: Sì, torna a fare il sindaco di Pescara.
1: Masci, cioè tu devo fare. Il sindaco punge, il deputato Demme ricorda il ballottaggio del 2003. Sarebbe tutta un'altra partita. Poi attacca l'ex governatore sull'unificazione delle città. Ha avuto 4 anni per farla e non ha fatto nulla.
2: Ecco qua.
1: E
2: mo' replica,
1: mannaggia. E oggi in aula si vota la proroga perché ovviamente non sono riuscito a fare
2: manco loro. Che fanno a Pescara e noi no?
1: Rottamazione, le domande dal 16 ottobre ovunque in Italia per chi ha aderito possono partire da anche Giulio Nova per i debiti del nonno.
2: Qual è il periodo?
1: Lo stesso periodo per la cittadinanza che ha dato Tajani nel 1860, c'è il Crisafolo, uguale stesso periodo.
2: Ma che arriva quelle dei bolli ti faccio vedere se sono rottamati.
1: Va bene, comunque dal 16 ottobre al 16 dicembre.
2: Quindi quella parte che era stata annunciata non è stata fatta.
1: No, quella nuova no, quella ne parleremo.
2: Allora ci si nomba.
1: Metti futuro la siccia.
2: Non l'hanno fatta Giulio Nova. Quindi non potete attuare.
1: A Pescara la misura include ICI, mutasi, tari e sanzioni del codice della strada.
2: Benissimo.
1: E pagamenti senza gli interessi.
2: Perché la tengo? 8 vigili ci stavano. Io posso capire Martinelli con grande tifoso. Per tutto il resto, con l'acqua siamo tranquillamente gemellati, non succede niente.
1: Beh, però c'era pure la polizia, c'era la CERE, c'erano i carabinieri, la finanza.
2: E poi le rapine, furti, campetti,
1: ma ci sta.
2: A quello del Gattopardo.
1: Ma che c'è? Finto sms dalla banca, truffa di 6.000 euro a Moscufo. Poi in aula un confronto con tutti i cittadini a Montesilvano. Quanti abitanti fa Montesilvano?
2: Tanti.
1: E
2: più
1: come
2: di
1: ci
2: noi,
1: entri in aula?
2: Più di noi.
1: E come ci entri in aula?
2: È un confronto,
1: no.
2: Una delegazione. Il quartiere,
1: un aulone.
2: Ecco!
1: 732esima perdonanza. Benissimo. Lo show conclusivo, lirica, cinema, i classici.
2: Abbiamo pubblicato dei brani che ha fatto grazie a Eloisa che ce l'ha inviato, il nostro inviato.
1: Il gran finale del volo.
2: Dice che è stato bellissimo. Ma chi piace, a me piace, a te no, magari però è stato molto bene. Ecco, il sindaco Biondi tra le lacrime ha detto si è chiusa una edizione indimenticabile. Hai capito? Mo' di cose di cattoliche, cioè stanno molto di meno, è tutto spettacolo, quindi è chiaro che fa più effetto sulla gente.
1: Certo. Prima di flagellazione.
2: L'unica cosa che fa è la porta santa che apre, vabbè, poi tutte la sfilata e poi. Chiaristino, quindi, non se c'è sempre un gran rifiuto, resterà famoso per quello da Dante. Tante le persone soccorse.
1: 30 le persone soccorse. 6 i codici rossi. Ecco i numeri del posto medico avanzato alla Croce Rossa. Record di interventi nel giorno di Geolie.
2: Quindi 9 il volo, più tranquillo come problema. Ovidio, resta in esilio a Bologna, la biblioteca per ora non riapre.
1: Siamo a Sulmona.
2: Ma Ovidio, succede qualcosa di normale pure, vedi?
1: Sì.
2: Chi è Ovidio?
1: Come chi è Ovidio?
2: Ma resti in esilio,
1: perché tutti i libri della biblioteca di Sulmona se li portate da Bologna.
2: E perché a Bologna?
1: Stava posto là.
2: La biblioteca però non riapre.
1: Vedi, prorogato il contratto di custodia a una ditta emiliana dei 300 volumi, tra cui le famose 500.
2: E sono famose quelle.
1: Per riaverli il comune deve prima sistemare l'impianto antincendio dello stabile di in piazza Tommasi.
2: Quindi non mi pare una grande cosa.
1: Quanto costerà?
2: Non so quanto costa. Beh dai, su. Sì.
1: Però poi botte al Palasport, sempre a Sulmona, ha chiesto il giudizio.
2: Sì, e a Sulmona ancora... rubato oggetti sacri e denunciato.
1: Sì che mica si sta a Bologna, vedi.
2: Secondo me, che dice, ma vanno a distruggere le 500.
1: Mi che sta là.
2: Bene, andiamo.
1: Corfino in fiamme, un caso. Non è successo niente. A Corfino, Chieti. Viaggio in un luogo storico, spie, giudici fascisti e opere d'arte. Cimitero monumentale da scoprire.
2: Siamo in Grecia la domenica.
1: Rocky Marciano, il nostro ambasciatore, a Ripetiatina si celebra il 57esimo anniversario della morte.
2: Salutiamo il nostro concittadino di cui domani leggeremo qualche articolo
1: di Rocky Marciano.
2: Il lunedì.
1: Casalbordino, esplosione mortale, c'è la perizia, oggi l'esame dei RIS sulle schegge. Crisi idrica per gli alti consumi, Sasi interviene con una nota sull'emergenza nel Vastese, sì. Assemblea il 9 settembre.
2: Bene, assemblea nel Vastese per la Sasi, e invece qua da noi la cognetta è andata bene. caldo l'ha fatto, consumi ovviamente tanti, è andata brava la cognita, vedi? E questi quello ci rubano a noi.
1: Lo so.
2: Perché. Vabbè, completo. L'ha detto Alberto.
1: Una cosa va bene,
2: Alberto ha detto classe politica inadeguata, è così.
1: Però classe politica e comprende anche lui, non è che lui è fuori.
2: Sto in minoranza,
1: Mosca Bianca. Vai in minoranza, sta là con manna a terra.
2: Tronfo Napoli al Maradona, Allegri, cioè, ho visto i due gol che ha preso, lui cura molto la difesa, due gol che mancano lo prenderemo tra il portiere. Tronfo Napoli al Maradona, l'Inter invece vince con il brivido,
1: vince. Esordio amaro per Allegri in casa col Como, frattesi gol fa volare la Lazio, quindi Cagliari 0 Inter 1.
2: Massacrato, bistattato dopo la sconfitta col Mantova, sta a 6 punti, a punteggio pieno, non prende gol tra l'altro.
1: Napoli Como 1-2 e Lazio Genova 1-0. Paolini, tennis. Parte col botto, oggi ci sono gli azzurri, prima giornata degli
2: Open. Ho visto fare due cose stupende, è impossibile prendere certe palle, vabbè.
1: Calcio mercato,
2: la
1: Roma
2: prende De Roon, vabbè, si legge così?
1: Penso di sì. Hutchinson Milan è fatta.
2: Chi sarebbero?
1: Hutchinson, Stassi Edaschi, quello che faceva i telefilm.
2: No, ma ha giocato con Gasperini, guarda un po'.
1: Ritrova il suo ex capitano ai tempi dell'Atalanta, accoglie pure Balerdi, pressing Juve su Pape Sarr.
2: Hai
1: sentito tu? L'Atalanta aspetta Rowe, la Fiorentina prende niente
2: perché ha bisogno di prendere per 7 gol in 2 partite, 0 fatti.
1: Forse il portiere pure là.
2: Non lo so.
1: Marquez trionfa e riapre il mondiale. Il pilota Ducati vince ad Aragon. Ora è il leader della
2: MotoGP.
1: Oggi
2: è il 31 agosto. Quindi la chiesa ricorda Arimatea e Nicodemo.
1: Giuseppe di Arimatea. Famoso Giuseppe Arimatea.
2: Pescara Di Nardo, i saluti. Sì, infatti quella.
1: Ancora?
2: Pescara Di arrivano. Arriva Parigi e Fiorillo.
1: Parigi e Fiorillo. Ecco il bomber. Dopo una lunga trattativa è fatta anche per il ritorno del portiere.
2: Dove la metto? Perché Di Nardo ha detto che ha fatto 2-1, basta le chiacchiere, stanno a zero, non gli ha dei soldi, capito? E beh, quello è il problema.
1: Rineto a caccia del primo colpo delle monache out a Perugia.
2: Quindi giocheranno a Perugia la prossima partita, loro stanno a 0 gol fatti e 0 gol subiti. Goleata, anche figura. Cioè va bene, questo è un commento della partita.
1: La Coppa Italia.
2: Festa all'Aquila, Genova è un trionfo. Il rosso blu vincono a Ferini grazie alle prodezze di Magnani, alla doppietta di Sparacello, uno sul rigore. A Giulianova non basta, Martiniello segna sempre lui, naturalmente. Angelucci è raggiante, una vittoria di carattere per golisti Masti Camaro, non ci siamo ancora. In realtà giochiamo non bene, perché il centrocampo non ci abbiamo capito niente, forse noi, ma non credo che sia così. Martiniello da solo fa quello che può, Arras era con la febbre, è entrato ancora con il postumi di febbre, Ciabuschi non è entrato per niente, e il portiere quello che ha fatto l'avete visto, avete rotto le cose, va bene. In principio fu Cappellacci che si mise in mente di fare il portiere Oander e prese Iovino, e voi sapete che è successo, mentre Boccanera, che aveva un grosso portiere, se ne andava a Notaresco. Poi abbiamo comprato 7-8 portieri durante l'anno, Iovino, Morigi, Pasqualini, Giuseppini, alcuni se ne sono andati, non mi ricordo quale, poi è arrivato Negro, poi è arrivato Vandelli, perché alla fine siamo tornati col portiere Over, che non volevamo a Boccanera. Quest'anno si è ricominciati da capo, si era parlato di Boccanera, Boccanera non è venuto, qualcuno ha detto che era per i soldi, lui ha detto no perché devo andare a Recanati, perché sto più vicino alla famiglia, perché sto avendo un figlio che poi ha avuto, però abbiamo preso ancora portieri. 5 già, non è possibile, siamo da capo, non vi ho insegnato niente da Iovino in poi, pare di no. Perché non prenderlo? Visto che a centrocampo non abbiamo notato questa grande differenza, perché non prenderlo un portiere che li gol li parava come era Boccanera? Vabbè, ormai è andata, ma l'idea è di tenere tutti gli allenatori fissati con gli under e i portieri bravi che staranno a spasso in attesa di trovare una squadra, perché alla fine qualcuno ci ricorrerà. Andiamo avanti. A proposito, arriva il portiere, non può giocare però. Il portiere che piace è il bulgaro, che parla spagnolo, però si chiama Teodorov, è bulgaro, il quale è dovuto andare in patria a rifare la carta d'identità perché oggi compie 18 anni. Auguri a Teodorov, ricordiamoci il prossimo anno che fa 19 e speriamo che parla bene, perché quello pare. Intanto per domenica dovrebbe giocare quello del Pineto, che è appena arrivato verde, però una occasione bisogna dargli. Attenzione, Fossombrone. Adesso lo vediamo, andiamolo a vedere, che ha pareggiato inizialmente la partita, poi però l'ha vinta i rigori dal dischetto. Eccolo là, lo puoi leggere.
1: Dov'è? Il Lanciano lotta e resiste, però il Fossombrone la spunta dal dischetto, finisce 8-7 dopo i calci di rigore.
2: Fossombrone che verrà qui. Chi ha segnato un po' di loro? Un po' i marcatori, per favore, quelli della partita normale. Allora. Berna
1: e Belloni.
2: Attenzione, allora Belloni dobbiamo stare attenti. Vabbè, che ha segnato.
1: Mammoli di Perugia, l'arbitro ha preso un 6,5.
2: Vabbè, questo nostro non so, no, assolutamente no. Nostro.
1: Il Teramo evita la disfatta, erogisce i calci di rigore, abbiamo detto, il Lanciano l'abbiamo detto, la Sant'Egidio censori, sceglie i suoi titolari.
2: No, non posso più sul Teramo, perché c'è no? Morte, il Teramo evita la disfatta, perché stava 2-0, dal dischetto decisivo l'errore di Tataranni, per rinotare il Covinotto a 7. Vogliamo vedere i gol come sono andati, per favore, qua, vediamolo qui. Il tabellino, allora, in vantaggio il Notaresco con, come si chiama?
1: Di Sabatino.
2: Sabatino, poi Borgarello.
1: Il pareggio.
2: Pareggio, poi Infantino sul rigore.
1: E poi Gnambè sul rigore.
2: Sul rigore, quindi al 47esimo la ripresa, no? Poi la sequenza dei rigori e vince il Teramo.
1: No, Gnambè su azione, Borgarello e Infantino sul rigore.
2: E tu perché hai detto rigore? Vabbè, sempre rigore c'è.
1: Due rigori sono.
2: Due rigori a date.
1: Uno al Borgarello, quindi al Teramo, e uno Infantino al Notaresco.
2: Si è messo subito a palla. L'arbitro Sarcina di Barletta.
1: Ha preso un 6. Manco un 6,5.
2: Dove sta 6?
1: Eccolo qua.
2: No, l'arbitro, scusi. Non c'è niente.
1: Non ce l'ha messo. Non ce l'ha.
2: Ma qua manco, credo.
1: Qua sì.
2: L'hai inventato tu?
1: Me lo sono inventato? No, mamma di 6,5. Ma
2: facciamo come si pare, quando poteva mettere. L'appuro vedendo il giornale dove scrivo. Va bene, allora Fossombrone andiamo avanti. La Coppa Italia, questo credo che fosse. E questo è tutto? Sì. Perché c'è l'eccellenza, la Vezzano cala il poker e vola ai quarti di coppa. Finizio! Firma il successo per la Provasto. Messaggio al campionato, attenzione, ci siamo, eh! Vittoria di rigore per il Mociano, Montorgio eliminato, De Giglio para un penalty, Giglio prima del 90esimo, poi super Verdini. Giglio sta là. Bene, Giovanni. La Giglio è sempre change rispetto a chi le metteremo?
1: Non credo.
2: Non lo sapeva. Ragazzi, perché fate così? Vabbè, il nuovo Chieti ribalta il Maiella e ne fa 4-2 la promozione. Vabbè, via, ma esageriamo. Ma
1: perché? Ma il nostro di Giuseppe.
2: Di Giuseppe, dove è andato il Giuseppe? 100 polmoni. Il Montesilvano cala il coppo boccia. L'angolana prende. No. Cioè, si fa, mette la foto di lui, ma non sta nel titolo. Vabbè, non bene, di Giuseppe. Te, era bravo.
1: Ecco, il Santo Mero.
2: Correva.
1: A Santo Mero.
2: Correva di Giuseppe.
1: 100 polmoni.
2: Polmone.
1: A Santo Mera.
2: Avete capito che se fa? Accomodate questo centrocampo, perché non credo che siano Forgione, mo è quello.
1: No. Dopo due sconfitte, il Roseto, Chiti è fiducioso, siamo sulla strada giusta.
2: Ecco, non ha giocato. Per ripartire, per andare avanti. Va bene.
1: Passiamo al Messaggero.
2: Messaggero, oggi ricordiamo che Santi Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Conosci nessuno con il nome di Nicodemo?
1: No, pensavo che mi stai chiedendo, conosci nessuno di Arimatea?
2: No, Nicodemo, Nicodemi dei Vini, sì.
1: Quelle sì, vabbè. Strano?
2: Non c'era niente.
1: Come mai?
2: Pescara, ci vergogniamo, gara da dimenticare. Poi Coppa Selacque, le Spugne, Giulianova, Termo, ok, rigori. L'eccellenza, l'Avezzano vince, San Salvo 4-1, Chieti eliminato. Poi la vicenda della ragazza, Maria era piena di vita, sparatore al rave party Svizzera, la morte ragazza di 21 anni in città Sant'Angelo, e che era nata ad Arriba, forse come ospedale, e aveva studiato all'alberghiero di Silvi, una promessa della ristorazione, infatti era andata là a fare la cameriera. Poi era appassionata alla musica retto, che quindi di domenica si voleva divertire ed è andata là, le sparate, va bene.
1: Per la sesta o ottava volta appuriamo che la gastroenteritide anamarsica non è colpa dell'acqua, però non appuro che...
2: No, però non ci sa chi è.
1: SOS Roghi, Morrone e Calanchi a fuoco, Teramo, il comandante della municipale è scelto con l'algoritmo.
2: Cioè,
1: può succedere.
2: Cioè, che cos'è?
1: Niente, con un programma che decide chi c'è i punteggi e le qualità per fare il comandante della municipale.
2: Ma no? Andiamo avanti.
1: Autismo in 500 alla formazione scientifica.
2: Allora, io voglio dire che stamattina sono voluto passare per non passare attraverso il bivio famoso, il bivio Giustini Carlo. Sono passato per via Gramsci, dove devo fare i complimenti, hanno fatto un asfalto bellissimo.
1: Una buca.
2: Perfetto,
1: c'è una buca sola.
2: Perché te lo ricordi?
1: Perché la Donatella la prende tutte le volte che facciamo via Gramsci.
2: C'è rimasta una buca, sì. È vero. L'ho presa pure io stamattina con lo scudo, ho detto, ma com'è qua? Devo fare i complimenti, però poi tutto il resto è bello.
1: Un'unica buca.
2: Un'unica, cioè. Però. Oh, rispetto al resto, diciamo che quando si fa qualche complimento bisogna pure farlo quando lo fanno le cose bene.
1: Allora, letto Manuppello, lector in terra lecti con letture incontri, se non si è capito si parla di libri.
2: Credo di sì, lector in letta, leggi, nella terra di cui si legge.
1: Lettore in una tela di lettore.
2: Ci vai tu?
1: No.
2: Ha letto Manopella,
1: no,
2: Lenzio, il famoso lettore sei tu.
1: Metti che incontro l'Alfonso, quello di là, eh.
2: Qual è? Sì? Pure?
1: Sì, sì.
2: Pronto? Che ha fatto via Nievo e via Parini? Ci sono le buche? Le voragini, ha detto. Dietro a seconda, io ci segnalo adesso, segnalo. Non sappiamo, non lo ripetiamo.
1: Pure il secondo d'osso forcellese che è rotto completamente.
2: Il secondo d'osso forcellese è rotto pure, quello vicino a seconda pure, tra l'altro. Tutto rotto, ma che ne se ne accorge? Sono stati gli ascoltatori se ne accorge, e voi? Ma. Eppure ci va che li magre che forse ci va. Va bene, grazie ascoltatore. Ciao, allora via Nieve e via Parini, c'è di buche. A proposito ci abita la piscina, quelle parti, quello lì sì.
1: Non so.
2: Non esce, la mattina esce, vedi, no? No? Consigliere, già è morto quella dei fiori del lungomare, che per lei era un'ombra che gravava Maiorani sulla piscina, col famoso lungomare fiorito di Maiorani. Metteremo i fiori, metteremo i fiori.
1: Ragazzi, ma
2: metteremo.
1: All'Aquila, botte, insulti e minacce all'ex marito, condannata.
2: Fatto bene. Cioè, quindi lei menava il marito. E lui se ne piava.
1: Pescara. La 22enne Maria Spinelli uccisa in un rave party, in cordoglio dell'Abruzzo.
2: E tu?
1: Chiave.
2: È morto Nicola D'Orazio, oggi l'addio.
1: Riforma del terzo settore, proposta di legge promossa da Pagano.
2: Secondo.
1: E D'Angelo.
2: Ma su di lei solo quel pezzo c'è?
1: Chi è? Sì.
2: Non abbiamo visto il centro noi,
1: sì.
2: Abbiamo saltato tutte le prime cose, sì, da quattro pagine, poi lo vediamo. Beh, è una scelta editoriale
1: di legge perché c'era Pagano e D'Angelo.
2: La pagina su Rev Party, la ragazza ci sta dando D'Angelo.
1: E L'Aquila, botte, botte, insulti e minacce per anni all'ex marito, condannata a una 57enne.
2: Perdonanza, chiusura da sold out, andava, piace mettere in inglese.
1: Panti,
2: devi organizzare il corteo.
1: Ma c'è il pelo
2: nell'uovo.
1: Papa Panti, chi è Panti?
2: Il politologo,
1: Enrico Cavalli.
2: Cavalli, vanno tutte critiche. Vanno coinvolti
1: di più territorio e castelli fondatori.
2: Quindi in un pezzo dove tutto soldato, tutto bene, due critiche. Una de Panti. No, ti prego, Gabriele, voglio sapere chi è Panti.
1: Ponte Ponente Ponte, uno di quelli sarà. Aspetta. La bolla da rivedere.
2: Non si mette all'inizio.
1: Ecco, e se per Floro Panti, ecco, che sin dal organizza la fiaccolata che dall'eremo del Morrone raggiunge là, quello che prende il fuoco del Morrone lo porta.
2: Bisogna riorganizzare la sfilata del 28 agosto, soprattutto rispettare i tempi.
1: Cioè, se
2: la formalità.
1: Ma scufate che
2: andiamo a
1: fare. Ha fatto bene,
2: dai, al Mastro Portese, si è allungata, la gente se ne andava.
1: Carcere minorile, Nardella detenuto, dorme in bagno.
2: Ma tutti insieme.
1: Vabbè, ragazzi, no.
2: Vabbè, tu lo dici.
1: Non è un paese civile questo.
2: Gastroenterite nella Marsica, non è l'acqua. per il virus, ipotesi, luoghi affollati e caldo. Vedi? Morrone, l'incendio fa paura, 11 salvati con l'elicottero. A Celano?
1: Esposto contro il degrado dei ruderi in centro, covi di spaccio.
2: Un solo accosto sul mondo.
1: Rissa, durante la gara di futsal, in 15 ore rischiano il processo. Troppa gente ci stava da parte. L'appello social al ladro della bici del figlio, riportala o ti denuncio. Evidentemente alle telecamere, quindi
2: sa chi è. Quindi basta riportarlo. Beh, sai che non basta, viene sempre denunciato, no? Non è che sta la causa tra riporti.
1: No, se il furto. Vabbè. Sì, però il furto è su quella di parte, lui potrebbe non denunciare.
2: West Nile.
1: Parte il piano.
2: Va bene,
1: West Nile, parte il piano. Disinfestazione per le zanzare. Ricordiamo che non piove da 60 mesi, quindi zanzare. Chieti, rabbia per il cimitero degrado. No, ci sta. Beh, smorre un po' di zanzare.
2: Incubo roghi del Vastese, scatta la caccia ai piromani.
1: Al via la festa che accade. Che accende il settembre di Lanciano. Notissimo settembre. Fuoco sui calanchi di Atri, il rogo divora 100 ettari, evacuate 4 famiglie. Teramo, concorso con l'algoritmo per il comandante della municipale. Quindi fanno il concorso, però non sarà scelto da una commissione, sarà un algoritmo che farà una graduatoria.
2: Movida selvaggia.
1: Soccorsi 5 giovani in coma etilico all'esterno dei locali. Alba Adriatica, suppongo. Sì, infatti, Alba Adriatica e Roseto.
2: Sì.
1: Precipita dal balcone e muore a 33 anni.
2: Quello è scappato col vacco. Oh, Pescara, partita da dimenticare, l'abbiamo visto. Pineta, l'attacco è da rivedere, l'abbiamo capito. 0-0-0-0.
1: Però la difesa ermetica.
2: Sì. Poi andiamo a vedere. Sparacello, boom boom, l'Aquila va, dai, ha fatto un gol,
1: prova di forza dei rossoblù contro Giulianova, segno pure Magnà.
2: Non ho capito, perché credo che ci sia Castellani qua, eccolo qua. Allora, loro se ne sono andate, che ha fatto la partita, era tardi, non dovendo fare gli spogliatoi, che ha fatto il collega Castellani.
1: Andreucci, buon atteggiamento, per Golizzi c'è amarezza, troppi errori.
2: Adesso lo ascoltiamo però. Intanto Provasto, gol di Finizio. Montesilvano eliminato, no, quando faceva giocare i cappellacci, ricordi? Sì. Ovidiana solo pari, Sulmona, Francavilla si qualifica, Lavezzano cala il poker, risultato è San Salvo 4-1. Lanciano beffato ai calci di rigore. Il Teramo, ah, eccolo qua. Teramo passa ai rigori, guardate chi c'è sotto.
1: Sant'Egidiese con Agostini nel motore.
2: Con la maglia giallorossa, non della Sant'Egidiese, ma con la prima foto che si fece a Giulianova. E perché? Ma appena aveva intervistato, ma appena viene, quando è? Vediamo che succede sabato.
1: Che ci sta sabato?
2: Ci sta la prima di campionato.
1: Ah, Di Silvestre non lo pronto a stupire, ma il pallavolo, poi che abbiamo?
2: Rosseto,
1: però che è un'altra cosa.
2: Corrieti.
1: Ah, sì, Corrieti, un test da applausi, ha perso,
2: ho capito, si può solo migliorare, no?
1: Ho capito. Allora, una prima nazionale. Svizzera, spari a rave, uccisa un'italiana, il dramma, assalto a raduno tecno vicino Zurigo, muore Maria Spinelli, 22enne di Atri, ipotesi terrorismo.
2: Il titolo è giusto, il titolo del fondo è La maledizione elvetica.
1: Islanda, si è votato no all'Unione Europea, l'Italia verso la proroga dello stop a Schengen.
2: Non mi pare un granché. Vabbè, comunque.
1: Intanto carburanti, ecco. Il governo al lavoro per tre misure anticipatorie, l'autunno caldo del petrolio. Annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano. Sinfrino, il teledivo e gran consigliere. Dramma a Centocelle, a 16 anni massacra di botte e uccide la madre. Poi chiama la polizia e dice: l'ho picchiata, forse è morta.
2: Forse è morta, d'accordo. Messaggero online, lezioni sul mondo con prof ed esperti, con video e intelligenza artificiale. Oh, Gabriele, perciò qualsiasi cosa gli chiedo mi dice, a tutte le risposte.
1: Ti rispondo.
2: Tutto.
1: Perché? La cosa importante è saper fare le domande, non dare le risposte. Decide Frattesi, scatto Lazio 1-0.
2: Ma il marito non ho capito.
1: Mi dici come si scinde l'atomo?
2: No, non glielo chiedo.
1: Te lo dice. È una cosa abbastanza
2: grave. È una cosa di medicina, gli ho chiesto. Scatto Lazio.
1: No, però non si usa, non usate l'intelligenza artificiale per avere indicazioni sulla medicina, chiamate il medico, è piacere.
2: Lo so bene qua e ha spiegato molto
1: bene. Vabbè, però spieghiamo.
2: Vabbè, andiamo avanti, su.
1: Che vuoi? Abbiamo finito con le notizie,
2: torniamo sul centro.
1: Dobbiamo salutare gli amici, vabbè,
2: salutiamo gli amici, niente sul calcio, ci dite niente,
1: buongiorno.
2: Su, collaborate.
1: Buongiorno a Tiglio Torquati, Fabio Capolla, buongiorno a tutti e due, si risente Fabio?
2: Ogni tanto, vuol dire che non hanno avuto fare comunicati.
1: Buon lavoro e buon inizio settimana Gaetano Paolini, buon inizio settimana Sandro Vagnoni, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Luigi Anni, Antonello Quirino, Loredana Ciaffoni, buongiorno Vittorio, buon inizio settimana a tutti, a Freddy Federico, buongiorno. Valentina Gambetti cerca parole di incoraggiamento perché si è fatta 3 settimane di ferie e mo deve rientrare oggi con parecchia gente.
2: Buon lavoro!
1: E quindi non è proprio di umore. Poi Antonella Leonio, buongiorno, buon inizio settimana. Lucia Umi, l'avvocato, buongiorno, buon inizio settimana. Per Golizzi, secondo Quirino, per Golizzi non gli pare troppo all'altezza. Poi abbiamo Paola Cicconi, buongiorno, buon inizio settimana. E poi abbiamo Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buona settimana. Lauriana Ciccioni, buongiorno. Direttore Gabriele, buona settimana. Rossella Mattiucci, buona giornata. E io lo direi, buon dì.
2: Sempre buon dì.
1: Del calcio, probabilmente interessa più la perdonanza, che è andata benissimo.
2: Molto bene.
1: Allora,
2: grazie.
1: Allora, vuoi tornare sul centro?
2: Sul centro, vediamo come tratta la vicenda della ragazza. Sicuramente
1: tutta pagina.
2: 2 o 3 pagine, vediamo quante. 2 o 3
1: Da 2 a 5.
2: Va bene. Allora, fucilata a Revo, uccisa a 22 anni, Maria colpita tra la folla che balla. Poi i testimoni sono corso verso di lei, era dissanguata a terra. Ma quale ipotesi terrorismo, cioè?
1: Sì, però...
2: Oppure?
1: Che ne so, io ci sono.
2: Beh, spiritoso.
1: Beh, no, nel senso che non ho idea. Pure il matto può essere, no? Può essere pure il matto.
2: Tre.
1: Follia a Rey.
2: La Meloni. Le autorità svizzere, yeah. Ora com'è? Forse qualcuno.
1: Ah, ora scoprano i responsabili. Poi l'ultima, pagina 5, follia a rave, la passione per la techno e la voglia di cambiare vita, sognava la ristorazione. Allora, bene, così la è stata coperta dal centro, facciamo adesso qualche stacco pubblicitario, poiché torniamo con tutte le altre nostre notizie. E qualche rumore, perché iniziano
2: vediamo se fanno rumore.
1: Ulteriormente i lavori, no, radio non c'entra niente, qua spostate, io però va bene. Beh, prego.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
4: Di Pic, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile.
6: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulia Nova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53, telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Allora, il momento delle interviste post gara, adesso ascoltiamo per primo l'allenatore dell'Aquila.
1: Prego.
2: Mister, il risultato sicuramente, insomma, fa ben sperare a una squadra che quest'anno, diciamo, può entrare, diciamo, tra quelle che sicuramente aspirano al salto di categoria. La doppietta sicuramente anche di Sparacello è un sinonimo, un segnale positivo in vista del campionato, perché avere comunque qualcuno che segna lì davanti è importante, ma ecco, che risultato è per l'Aquila in vista del campionato?
1: No, ma in ogni caso, allora, è sempre calcio d'agosto, no? Fare delle previsioni anche sul campionato è sempre molto difficile. Noi siamo una squadra nuova, completamente, no? Sicuramente vogliamo fare bene e sicuramente ci piacerebbe inserirsi in una lotta di vertice. Queste partite ci servono per entrare nel clima del campionato. Poi è ancora calcio d'agosto, io credo che bisogna ancora migliorare molto. Saranno poi le prime 7, 8, 10 partite che ci diranno veramente i veri valori di questo campionato e in particolare della nostra squadra.
3: Mister, è piaciuto molto il carattere, la determinazione della sua squadra in campo, era proprio questo che voleva vedere da parte dei suoi giocatori su ogni pallone?
1: Intanto ti ringrazio della domanda, perché avevo proprio chiesto ai ragazzi, visto così, che dovevamo entrare nel clima di avere l'atteggiamento giusto. Io credo che ci sia stato e questa è la base per poter poi lavorare bene e migliorare anche dal punto di vista tecnico e tattico, ecco. Io credo che senza questo in queste categorie sia difficile.
4: Daniele Morrico, no, mister, proprio riguardo la domanda del collega, è stato questo che ha fatto la differenza, proprio soprattutto la prima mezz'ora l'Aquila sembrava era una partita molto intensa e l'Aquila ha vinto tanti contrasti. Secondo lei è stato questo che ha fatto la differenza per la finale, oltre ovviamente ai due grandi gol?
1: Io credo che Giulianova è un'ottima squadra, sa bene come giocare su questo campo. Noi siamo riusciti il primo tempo, la prima mezz'ora, a giocare secondo me bene per quello che dovevamo fare. Poi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto soffrire. Giulianova ha dimostrato sul suo campo di voler essere una squadra importante e noi lì, in quei momenti lì, come diceva prima il suo collega, abbiamo dimostrato oggi l'atteggiamento giusto. Speriamo che questo atteggiamento non ci abbandoni mai. Io sono attento in particolare a questo tipo di situazioni, soprattutto ora che, ripeto, abbiamo una squadra che senz'altro deve ancora crescere e conoscersi.
5: Mister, lei è un allenatore esperto, quanto sente il peso di essere condannato a vincere in una piazza come l'Aquila?
1: No, ma sinceramente non mi sento condannato a vincere, perché l'anno scorso... Sì, no, diciamo che magari da fuori c'è questa sensazione. Io mi sento condannato a dover migliorare ogni giorno questa squadra, perché l'anno scorso io non conosco e non ho voluto neanche sapere i motivi per cui è stata un'annata deludente. Ma quando arrivi a 30 punti dai primi, essere condannati a vincere mi sembra un po' tantino, no? Come è normale che se arrivi secondo a un punto sei condannato a vincere. Se arrivi a 30 punti dalla prima, io credo che il primo nostro obiettivo sia costruire una squadra vincente. Ecco, questo è, mi sento condannato a farlo, questo sì.
5: Quindi la società non gli ha messo questa questione?
1: No, ma la società vuole fare bene, però io, siccome, come lei ha detto prima, sono un allenatore esperto, se mi condanno a vincere ogni partita parto col piede sbagliato.
6: A posto così?
7: Sì.
1: Vi ringrazio.
7: Grazie,
1: tutti.
7: Un attimo.
1: Prego.
7: Grazie.
0: E l'altra intervista di ieri invece è di Pergolizzi.
2: Che partita è stata? Perché comunque primo tempo, fase un po' di stasi tra, diciamo, Aquila, Giulianova, un po' di errori da una parte all'altra, poi Giulianova sembrava essere rientrato all'inizio secondo tempo con una verba diversa E poi bravura dell'Aquila forse approfittare alcuni momenti di disattenzione da Giulianova, cosa è successo?
6: Ma direi disattenzione no, errori, quello sì. Diciamo che nel primo tempo, a parte l'Eurogol, loro credo che non abbiano mai tirato in porta, abbiamo tirato noi due volte, poi nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo fatto l'1-1, potevamo fare il 2-1, poi purtroppo un errore tecnico ti compromette una partita, ci sta il rigore, io non l'ho visto, però diciamo che ho visto delle cose buone, perché comunque la squadra era presente, però ci sono tante cose sicuramente da migliorare.
2: Ecco, relativamente diciamo anche all'11 iniziale, comunque non so se era più un 3-5-1-1, comunque come era inizialmente schierato tra
6: no,
2: la squadra?
6: Non era un 3-5-1-1 perché comunque c'era Menne non a 4-4-3-3, poi 4-3-1-2, perché purtroppo i due attaccanti, sia Sciabuschi che Arras, non sono stati bene, quindi non potevano neanche giocare, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Ma questo non è un alibi, non deve essere un alibi. Io credo che la squadra abbia fatto delle cose positive e forse siamo mancati un po' di intensità mezzo al campo, dove in questo momento è più la mia preoccupazione là, perché comunque ci manca un po' di gamba, ci manca un po' di agonismo, e sono convinto che se noi miglioriamo là possiamo sicuramente far bene. È un buon test, un buon test che ci dice che abbiamo perso 3-1, però ci dice che dobbiamo migliorare in determinate cose, ma ne abbiamo fatte altre discretamente. Poi abbiamo incontrato l'Aquila, ma quello non c'entra nulla, perché queste partite una squadra come Giulianova non le può perdere, deve avere attenzione, deve leggerle in maniera diversa, anche se poi gli errori evidenti non ci puoi fare nulla, e quello succedono e te li prende, buonanotte e vai avanti.
7: Allora, la domanda dovrebbe essere una: quando arriva il portiere?
6: Il portiere lo sappiamo, è Verne, è arrivato ieri sera, quindi dalla prossima partita recupererà il ragazzino, stiamo aspettando.
7: E lui sarà?
6: Assolutamente sì, e poi stiamo aspettando il portiere, un portiere spagnolo che, siccome compie 18 anni e domani, e ritornerà il 2, ci vorrà una settimana.
7: Se non fa l'Unione Europea?
6: Purtroppo sì.
7: Questo e poi ha detto che voi volete tutti gli allenatori mettere il famoso portiere Ander per avere una persona in più al centrocampo, e meno magari ha messo pure tu al centrocampo, non ti è visto questa persona in più. Sì. Quindi ne vedevamo un bello portiere Ander, bravo, sì, parlava tutto, e poi l'ha messo come va mai, intanto quello parlava, ma oggi non parlava.
6: Assolutamente. Allora, la realtà di oggi, che si è commesso l'errore, la realtà è che abbiamo perso 3-1, ma potevamo sicuramente non perdere queste partite, non le puoi perdere, perché per quello che hai fatto, secondo me, il risultato è troppo ampio. Credo che dopo 5 minuti, dopo aver fatto 1-1, una squadra fino al 25esimo che stava giocando eravamo noi, ma anche nel secondo tempo. Però purtroppo le squadre un po' più esperte vincono anche così, quando dico che comunque non bisogna essere bellissimi, ma si può essere brutti e vincere. Quindi ripeto, sono amareggiato per delle situazioni che mi tengo per me, però devo andare avanti e sono convinto che faremo sicuramente meglio la prossima partita, assolutamente devo far meglio.
7: Comunque c'è la capisci che non fa di più.
6: Ma come tutti, però in questo momento sicuramente dobbiamo fare qualcosina in più, è là che dobbiamo migliorare, ma ci può stare anche la condizione fisica, ci può stare anche quando non c'hai quella gamba brillante che fai fatica. Però quello che mi sento di dire è, se abbiamo fatto questa prestazione in una prestazione che non è così eccezionale, significa che abbiamo grandi margini di miglioramento.
8: A posto? E questo era Pergolizzi, ringraziamo anche l'allenatore Giulianova, lui vuole nome. E quindi adesso è il momento di passare alla pagina degli auguri, poi ci fermiamo con Radio G Notizie perché abbiamo dei lavori in corso, speriamo di finire. Allora, la pagina degli auguri come sempre offerta da Marcaffè.
9: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
10: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Oggi la chiesa ricorda due santi, San Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Si festeggiavano a Gerusalemme i santi Giuseppe e Nicodemo, che raccolsero il corpo di Gesù sotto la croce, lo avvolsero nella sindone e lo deposero nel sepolcro. Giuseppe, nobile decurione e discepolo del Signore, aspettava il regno di Dio. Nicodemo, fariseo, anche quello dobbiamo aggiustare qua, ormai è superato queste cose, fatte così, dette così.
12: Beh, ma Lisandro, ormai
11: lo dobbiamo rifare. Era andato di notte da Gesù per interrogarlo sulla sua missione e davanti ai sommi sacerdoti e farisei che volevano arrestarlo, difese la sua causa. E quindi ci ha seguito a lui. No, difese, vabbè. Auguri a chi si chiama Nicodemo. Per quanto riguarda i compleanni, 31 agosto, Maria Rita Narcisi Persiani, buongiorno. Alice sta a Filano, ce l'abbiamo! Ce l'avevamo già Alice sta a Filano, mica ci scordiamo noi. E mi confermi, Gabriele, che è il nostro ascoltatore.

0: giorno e buona Pasqua.
1: La Pasqua dopo, poi arriva il buona Pasqua, ma come, non è ancora Natale, cioè mi augurate buona Pasqua, vabbè.
2: Allora, e allora, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: Perché abbiamo fare dei lavori acquiferi dentro la radio, sono importantissimi.
2: Quindi noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Molto più corto.
2: Molto meglio.
1: Più tranquilli, speriamo di
2: più rilassati, più freschi anche probabilmente.
1: Per oggi? Sì, saremo quindi con l'acqua, avremo l'acqua domattina.
2: E l'aria, quindi, acqua e aria.
1: E anche l'aria, tutto questo grazie alla Citigas. Mi raccomando, vieni bene un po' qua, dici qualcosa alla Citigas.
2: Dici qualcosa alla
1: Citigas. Chi sei tu?
3: Io sono Fabio.
1: Di dove sei? Di?
3: Io sono di Amatrice.
1: Quindi che mangia qua?
3: L'Amatriciana.
1: Ma è vero.
3: E c'è stata anche la sagra ultimamente.
1: Non fatela andare, ma com'è famosa? Solo voi la fate la Amatriciana?
2: Beh, Amatrice.
1: Sì. Qual è la cosa che ci vuole di sicuro?
3: Solo tre ingredienti: pecorino, guanciale e pomodoro.
1: Oh, se uno invece del guanciale mette
2: la pancetta,
1: no, che succede?
2: Non è più Amatriciana.
1: Come mai stai a Giulianova?
3: Per lavoro.
1: Da Amatrice, stai bene alla Citigas?
3: Eccezionale, la migliore azienda cooperativa di Giulianova.
1: Quanti anni c'è che ci sei?
3: No, io sono 2 anni, ma la Citigas è dal 78.
1: Lo so, ero nato. Ma tu, com'è il presidente Cicconi?
3: Fa il suo lavoro, è eccezionale, perché riesce a fare il suo lavoro, è quello di convogliare tutti gli
1: come
3: interessi.
1: Come convoglia, è severa?
3: No, è giusta,
1: discorsive.
3: Sono giusta, discorsi e coopera, fa cooperare tutti quanti.
1: Ma verresti tu come sindaco?
3: Sì, perché no? Ha delle buone capacità.
1: Non lo vuole fare, ha detto non lo vuole fare, vuole andare avanti con la Citica.
3: Dipende da lei.
1: Dipende da lei. Grazie, complimenti. Dobbiamo fare. Abbiamo
2: la sigla finale.
1: Va bene, a posto.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: La Balacco, però, adesso a parte, salutiamo intanto Max Rastelli,
1: Anna Maria Ruggeri e Silvano Gianvittorio che stanno su Facebook, quindi ci sente perché ho staccato, però...
0: Però qualcosa di almanacco dobbiamo fare.
1: C'è qualcosa di almanacco allora.
0: Sì, qualcosa di almanacco, perché altrimenti non è corretto che ci comportiamo male con
1: gli... Ricordo che dobbiamo un armadio da svuotare, ci abbiamo, eh? Beh.
0: Ma no, ma ce la fate. Ah, quello. Allora, scarica. C'è scritto qua. C'è scritto?
1: Sì, ma non è, devo scaricare, scarica, però mi ha scaricato qua, mo. Io volevo vederlo qua, vabbè, un po' mi pare. Ecco qua, dai, dimmi.
0: Non leggi.
1: Giornata internazionale dedicata alle persone di discendenza africana. Questa ricorrenza è stata istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel dicembre del 2020 ed è stata celebrata per la prima volta nel 2021.
0: Ho detto che è molto più complicato dei cassetti.
1: Ma lo so, immagino come sta messo l'onda. Andiamo all'almanacco del dettaglio. Alle 7.55 la temperatura è di 26,2 gradi, umidità 79%, il clima caldo, il vento a 5 orari, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri, l'indice 62 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.26 e tramonta alle 19.43, il culmine alle 13.05, la durata del giorno è 13 ore 17 minuti. La luna sorge alle 20.15, tramonta alle 11.11 di domani, la fase lunare gibbosa calante visibile al 76%. Nati oggi, 31 agosto 1600 161, scusate, Commodo Cesare Lucio Marco Aurelio Commodo, imperatore romano. 31 agosto 1741, 285 anni fa, Jean-Paul Egide Martini, compositore francese. Ascolteremo poi il brano Plaisir d'amour. 31 agosto 1866, 60 anni fa, Elizabeth von Arnim, romanziera britannica. Fra le sue opere, Un incantevole aprile è Vera.
0: Invito al valzer.
1: Difatti nella storia, 31 agosto del 46, dopo il lungo silenzio bellico della Seconda Guerra Mondiale, i riflettori si riaccendono in Laguna per la settima mostra internazionale d'arte cinematografica. La kermesse veneziana riparte ufficialmente sotto la guida e la direzione di Elio Zorzi. 31 agosto del 71, l'australiana Adrienne Beams corre la maratona a Werribee, nello stato di Victoria, stabilendo il record mondiale femminile con il tempo di 2:46:30. Poi non c'entro mai chi qua. È la prima donna a infrangere la barriera delle 3 ore. Che ne so io?
0: Che si fa? La lettera 35 dell'Olivetti.
1: Mettila da parte, questo un giorno c'è qualche valore. 31 agosto 1976, tensione, stato magistratura sul caso Freda Ventura, il blocco del porto attuato dagli abitanti dell'isola del Giglio per respingere i due neofascisti, scatta

0: Era un caos istituzionale. 31 agosto 1991, 35 anni fa, il Kirghizistan proclama l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Il Soviet Supremo approva la dichiarazione mentre l'URSS è ormai in fase di disgregazione. Bishkek rivendica sovranità, controllo del territorio, simboli nazionali. L'atto inserisce il nuovo Stato nello scenario post-sovietico e apre la fase di costruzione istituzionale. Frasi famose. Il giardino è il solo posto al mondo dove le delusioni lasciano spazio alla speranza. La felicità non consiste nel desiderio, nel desiderare ciò che si ha, e io in questo momento non desidero nulla più del mio giardino. Le frasi sono di Elisabeth von Arnim, pseudonimo di Mary Annette Beauchamp, altro pseudonimo talora utilizzato, Alice Cholmondeley. È nata il 31 agosto 1866 a Kirribilli Point, è morto il 9 febbraio 1941 a Charleston. È stata una romanziera britannica nata in Australia, è ricordata per il suo famoso romanzo Un incantevole aprile, da cui furono tratti numerosi adattamenti teatrali e cinematografici. Le opere della von Arnim sono celebri per la loro straordinaria ironia, l'amore viscerale per la natura, l'indipendenza femminile, una sagace analisi del rapporto di coppia. Bene, grazie Vincenzo, ascoltiamo adesso la tua proposta musicale, che appunto era un bel desir d'amore, che era. Allora, vediamo se la ritrovo. Sono in difficoltà, lasciami perdere. Allora, eccolo qua. Plaisir d'amour.
1: A valore questo.
0: Sì, sì.
1: Ma dove la metto sta roba? Vieni a vedere.
0: Sì, un attimo. I bambini, avete presente i bambini,
1: dai,
0: che si distraggono?
1: A uno all'ora, vieni, dai, su. E suona una canzone.
0: Ecco, non sto trovando nessun risultato. Bene.
1: Che marinere è quello?
0: Eccolo qua.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharma d'Erbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

vestimenta, c'è rimane soltanto vient, o vient, ma siente, son cavo c'è chi intena niente, mentre parte nei bastimenti, c'è rimane soltanto vient, o vient, ma siente.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti. 31 agosto, pure agosto ce lo siamo tolti.
2: Ci siamo tolti, fa caldo ancora. Lanciano cede ai rigori col Fossombrone. Domenica sarà qui il Fossombrone. Diciamo la verità, veloce diciamola. Allora, non giochiamo bene.
1: No,
2: va bene. Questo campo è tutto da capire come è fatto, perché è quello che abbiamo fatto. Però se non avesse fatto quell'errore. E noi stavamo 1-1 e poteva succedere di tutto.
1: Potevamo mantenere, sì.
2: Poi il rigore, perché noi non l'abbiamo visto da là, e dice che ha tirato, che era molto distante. Il Mani c'era, ma stava quasi attaccato. L'eroe nano, arbitro, senza speranza. Vabbè. Oh, poi ci torniamo, intanto purtroppo c'è questa brutta vicenda della ragazza abruzzese che è stata uccisa in un rave party. La Svizzera ci porta malissimo, ci porta. Vediamo un po' che è successo.
1: Follia in Svizzera, fucilate tra la folla, la vittima è la 22enne Maria Spinelli, originaria di Città Sant'Angelo, si era trasferita da poco per fare la cameriera. La passione per la techno e quella voglia di andare via, le testimonianze sono corso verso di lei, era dissanguata. Le reazioni della politica, Giorgia Meloni, e ora si faccia piena luce.
2: Non è intervenuto già su questo, va bene. Che cos'è la musica techno? C'è un esempio?
1: La musica techno, non te la faccio, no, è musica per ballare,
2: Ok, discoteca, no?
1: Sì, sì. L'Abruzzo sotto l'emergenza fuoco, il procuratore sul Morrone caccia ai piromani del Vastese.
2: Teramo
1: ruggisce ai rigori.
2: Teramo è sport, andiamo su Teramo, dico. Bypassa tutto, andiamo veloci.
1: Vabbè,
2: andiamo veloci. Quello che interessa la gente, dai. Perché se quello facciamo quella paperona, noi stavamo 1-1 e chissà. Lanciano i rigori, Teramo i rigori, campionato equilibrato, attenzione. Che hai fatto? Hai perso la pagina?
1: Sto cercando un attimo, ecco qua.
2: Il grido del popolo della sinistra, ora ridarsi si faccia il martello, vabbè, lascia stare. Movimenti, associazioni, partiti e cittadini chiedono la restituzione del simbolo rimosso dal sindaco. La discendente di uno degli autori dell'opera,
1: vabbè,
2: sotto i riflettori per qualcosa che non avrebbero voluto fare. Vabbè, d'accordo. Quindi hanno protestato, ma vediamo se lo fa rimettere, ma non credo. Comunque questo ancora c'è lì. Andiamo avanti, questo è il problema di Montorio. Adesso noi andiamo avanti, il sindaco se lo poteva pure risparmiare. Va bene, cantiere dell'ex mercato, siamo a una fase nuova, invece il mercato qua piano terra non ci sta nessun agricoltore. E il prato attorno che sta a fare?
1: Brucia,
2: vediamo.
1: Il sindaco D'Alberto ottimista sui lavori in corso nella struttura di Piazza Verdi. Dopo le critiche iniziali ora c'è un cambio di passo, ritmo veloce e più operai.
2: Bene.
1: Frazioni parte domani da San Nicolò il Cantatour.
2: Ecco qua, processione e messa per San Gabriele. Questo è tuo.
1: Questo ci vuole. Festa a Isole Grandi.
2: Festa a Isole Grandi, no? Perché tu
1: sono devoto io.
2: Sei un devoto?
1: Martin Sicuro aggredisce il genitore e arrestato 27enne. La lite in casa sabato sera è degenerata in violenza, prima contro i parenti, poi verso i carabinieri arrivati in soccorso.
2: E qui abbiamo, questo è un...
1: Il sostituto procuratore Stefano Giovagnoli.
2: È intervenuto.
1: Noto Stefano Giovagnoli.
2: Tutto calmo, in Brungitero, sì.
1: Addio a Brandi Marte, marinaio del mondo. Da Muccio si è spento a 93 anni. Poi consiglio straordinario per la cocciniglia, Ale a Pineto.
2: Dove a Pineto? Vabbè,
1: Italia Viva.
2: Si chiama Pineto per la Pineta.
1: Beh, in effetti. E l'amministrazione convochi gli esperti a un confronto aperto con la cittadina, i cosiddetti sapienti.
2: Sì, va bene.
1: I sapienti.
2: Allora,
1: la festa della pizza a Villa Mattoni, così dire.
2: Precipita dal balcone, muore a 33 anni, purtroppo altro il giovane avrebbe compiuto un gesto con un suicidio, purtroppo a 33 è un dramma. Il a Pineto nella notte un 78enne è caduto dal terrazzo ed è ricoverata. Perché si cade così? Guarda, non si è suicidato un 78, non credo, guarda. Oh, Giulia, no, lo sfondo sull'ambiente, siamo un po' indietro rispetto alla radio purtroppo, perché i comunicati arrivano a raffica e non riusciamo a stare dietro. Siamo riusciti a pubblicare la replica dell'amministrazione comunale con il duo Sant'Egioni, no, il duo Giorgini-Pistilli, che già è arrivata ieri la controreplica di Arboretti, più tardi la leggiamo, ma adesso andiamo a vedere che cosa dice.
1: Verde,
2: il duo.
1: La giunta al contrattacco, nessuna inerzia, c'è un piano, l'assessore Giorgini e la consigliera Pistilli respingono le accuse dell'opposizione su errori e omissioni, le cipotate rispettandone la vitalità su cocciniglie e parchi, attenta pianificazione contro gli sprechi.
2: Ecco, noi ci stiamo facendo piano piano, non è che non stiamo facendo niente, però quello vicino l'hanno muore.
1: Favale Calcio torna a giocare sul campo.
2: Il Favale Calcio torna a giocare sul campo dopo più di 3 anni, quindi il campo è a disposizione. sta cantando.
1: E poi c'è la rosa d'argento per Michelin, perché? 5.000 al concerto dell'artista premiato dal sindaco con il simbolo di Roseto.
2: Vanno a vedere tutto, li capite? Chiunque che canta Michelin, Pasqualini, Giuseppe, vanno tutti. Venditi con tu 5.000, 4.000, vanno a vedere tutto. Soprattutto come in quel caso
1: è gratis.
2: Che è gratis, vai ragazzi.
1: Pescara, fusione, ora Masci sfida ad Alfonso. Se si candida io mi faccio avanti. In che senso?
2: Il sindaco torna a fare il sindaco di Pescara.
1: Masci, c'è tu, Adulfo. Il sindaco punge, il deputato Temme ricorda il ballottaggio del 2003. Sarebbe tutta un'altra partita. Poi attacca l'ex governatore sull'unificazione delle città. Ha avuto 4 anni per farla e non ha fatto nulla.
2: Ecco qua.
1: E
2: mo' replicone,
1: mannaggia. E oggi in aula si vota la proroga, perché ovviamente non sono riuscito a fare.
2: Ma
1: come
2: fanno a pescare, noi no?
1: Rottamazione, le domande dal 16 ottobre ovunque in Italia, per chi ha aderito, possono partire da anche Giulio Nova per i debiti del nonno.
2: Qual è il periodo?
1: Lo stesso periodo per la cittadinanza che ha dato Tajani nel 1860, c'è il Trisavolo, uguale lo stesso periodo.
2: Ma quando arriva quelle dei bolli ti faccio vedere se sono
1: sì,
2: rottamati.
1: Va bene. Comunque dal 16 ottobre al 16 dicembre.
2: Quindi quella parte che era stata annunciata non è stata fatta.
1: No, quella nuova no. Quella ne parleremo.
2: Che faremo? Allora ci si nomba.
1: Metti futuro
2: non
1: così.
2: Non l'hanno fatta Giulia Nova, quindi non potete attuare.
1: A Pescara la misura include ICI, mutasi, tari e sanzioni del codice della strada.
2: Benissimo.
1: E pagamenti senza gli interessi.
2: Perché la tenga? Perché 8 vigili ci stavano. Io posso capire Martinelli con grande tifoso, e tutto il resto, tutto questo. Con l'acqua siamo tranquillamente gemellati, non succede
1: sì,
2: niente.
1: Vabbè, però c'era pure la polizia, c'era la CERE, c'erano i carabinieri, la finanza, stava.
2: E poi le rapine, furti, gambetti,
1: quello
2: del gattopardo.
1: Ma che c'entra? Finto SMS dalla banca, truffa di 6.000 euro. A Moscufo, poi in aula un confronto con tutti i cittadini a Montesilvano. Quanti abitanti fa Montesilvano?
2: Tanti.
1: E
2: più
1: come
2: di noi,
1: entri in aula?
2: Più di noi.
1: E come ci entri in aula?
2: È un confronto, una delegazione. Il quartiere,
1: un navone.
2: Ecco!
1: 732esima perdonanza. Benissimo. Lo show conclusivo, lirica, cinema, i classici.
2: Abbiamo pubblicato dei brani che ha fatto, grazie a Eloisa che ci ha inviato, il nostro inviato.
1: L'Aquila. Il grande finale del volo.
2: Dice che è stato bellissimo. Ma chi piace, a me piace, a te no, magari però è stato molto bene. Ecco, il sindaco Biondi tra le lacrime ha detto si è chiusa una edizione indimenticabile. Hai capito? Mo' di cose di cattoliche, cioè di chi sanno molto di meno, è tutto spettacolo, e quindi è chiaro che fa più effetto sulla gente.
1: Prima di flagellazione.
2: L'unica cosa che fa è la porta santa che apre, vabbè, poi tutte la sfilata e poi. Celestino quindi, se c'è sempre un gran rifiuto, resterà famoso per quello da Dante. Tante le persone soccorse.
1: 30 le persone soccorse. 6 i codici rossi. Ecco i numeri del posto medico avanzato alla Croce Rossa. Record di interventi nel giorno di Geolie.
2: Quindi 9 il volo è più tranquillo come problema. Ovidio, resta in esilio a Bologna, la biblioteca per ora non riapre.
1: Siamo a Sulmona.
2: Ma Ovidio, succede qualcosa di normale pure, vedi?
1: Sì.
2: Chi è Ovidio?
1: Come chi è Ovidio?
2: Ma resta in esilio, ma
1: perché tutti i libri della biblioteca di Sulmona li riportati a Bologna.
2: Perché a Bologna?
1: Sta posto là.
2: La biblioteca però non riapre.
1: Beh, prorogato il contratto di custodia a una ditta emiliana dei 300 volumi, tra cui le famose 500.
2: E sono famose quelle.
1: Per riaverli il comune deve prima sistemare l'impianto antincendio dello stabile in piazza Tommasi.
2: Quindi non mi pare una grande cosa. Quanto
1: costerà?
2: Non so quanto costa. Beh dai, su. Sì.
1: Però poi botte al Palasport, sempre a Sulmona, ha chiesto il giudizio. Sì, e a Sulmona ancora
2: ha rubato oggetti sacri, denunciato.
1: Sì, che mica si sta a Bologna, vedi.
2: Secondo me che dici, ma lo vanno a distruggere le 500.
1: Mi che sta là.
2: Bene, andiamo.
1: Corfino in fiamme, un cassetto. Non è successo niente. Corfino, Chieti, viaggio in un luogo storico, spie, giudici fascisti e opere d'arte, cimitero monumentale da scoprire.
2: Siamo in crisi la domenica, sì, con lunedì, sì.
1: Rocky Marciano, il nostro ambasciatore, a Ripa Teatina si celebra il 57esimo anniversario
2: e
1: della morte
2: sempre, della fine. Salutiamo il nostro concittadino di cui domani leggeremo qualche articolo
1: di Rocky Marciano.
2: Il lunedì
1: Casalbordino, esplosione mortale, c'è la perizia, oggi l'esame dei RIS sulle schegge. Crisi idrica per gli alti consumi. Sasi interviene con una nota sull'emergenza nel Vastese. Sì. Assemblea il 9 settembre.
2: Vedi, assemblea nel Vastese per la Sasi, e invece qua da noi la cognetta è andata bene. Caldo l'ha fatto, consumi ovviamente tanti, è andata brava la cognetta, vedi? E questi quello ci rubano a noi.
1: Lo so.
2: Vabbè, come la dite davvero.
1: Una cosa va bene,
2: Brigitte. La classe politica inadeguata, è così.
1: Però classe politica e comprende anche lui, lui non è che lui è fuori.
2: Sta in minoranza,
1: Mosca Bianca. Vai in minoranza, sta là con Manna a terra.
2: Tronfo Napoli al Maradona, Allegri, cioè, ho visto i due gol che ha preso, lui cura molto la difesa, due gol che mancano lo prenderemmo sanno il portiere. Tronfo Napoli al Maradona, l'Inter vince con il brivido, vince.
1: Esordio amaro per Allegri in casa col Como, frattesi gol, fa volare la Lazio, quindi Cagliari 0 Inter 1.
2: Massacrato, bistattato dopo la sconfitta col Mantova, sta a 6 punti, ha fatto il gioco pieno, non prende gol tra l'altro.
1: Napoli Como 1-2 e Lazio Genova 1-0. Paolini, tennis, parte col botto, oggi ci sono gli azzurri, prima giornata degli
2: Open. Ho visto fare due cose stupende, impossibile prendere certe palle, vabbè.
1: Calcio mercato,
2: ma
1: la Roma
2: prende De Rune, va bene, si legge così?
1: Penso di sì. Hutchinson Milan è fatta.
2: Chi sarebbero?
1: Hutchinson, Stassi, quello che faceva i telefilm.
2: No, ma ha giocato con Gasperini, guarda un po'.
1: Ritrova il suo ex capitano ai tempi dell'Atalanta, accoglie pure Balerdi, pressing Juve su Pape Sarr.
2: Hai
1: sentito tu? L'Atalanta aspetta Rowe, la Fiorentina prende niente.
2: Perché ha bisogno di prendere per 7 gol in 2 partite, 0 fatti.
1: Forse il portiere pure là.
2: Non lo so.
1: Marquez trionfa e riapre il mondiale. Il pilota Ducati vince ad Aragon. Ora è il leader della
2: MotoGP.
1: Oggi
2: MotoGP è il 31 agosto. Quindi la terra chiesa ricorda Aritmatea e Nicodemo.
1: Giuseppe di Arimatea. Famoso Giuseppe Arimatea.
2: Pescara di Nardo, i saluti. Sì, infatti quella.
1: Ancora?
2: No, il Pescara con arrivano. Arriva Parigi e Fiorillo.
1: Parigi e Fiorillo. Ecco il bomber dopo una lunga trattativa è fatta anche per il ritorno del portiere.
2: Dove la metto? Perché così Rinaldo ha detto che ha fatto 2-1, basta le chiacchiere, stanno a zero, non gli ha dei soldi, capito? E beh, quello è il problema.
1: Pineto a caccia del primo colpo delle Monache out a Perugia.
2: Quindi giocheranno a Perugia la prossima partita, se loro stanno a 0 gol fatti e 0 gol subiti. Goleata, anche figurato. Cioè va bene, questo è un commento della partita.
1: La Coppa Italia.
2: Festa all'acqua, il giorno 9 è un trionfo. Il rosso blu vincono a Fedini grazie alle prodezze di Magnani, la doppietta di Sparacello, uno sul rigore. A Giulianova non basta, Martiniello segna sempre lui, naturalmente. Angelucci è raggiante, una vittoria di carattere per golisti Massi Camaro, non ci siamo ancora. In realtà giochiamo non bene, perché il centrocampo non ci abbiamo capito niente, forse noi, ma non credo che sia così. Martiniello da solo fa quello che può, Arras era con la febbre, è entrato ancora con il tosto di febbre, Ciabuschi non è entrato per niente, e il portiere quello che ha fatto l'avete visto, avete rotto le cose, va bene. In principio fu Cappellacci che si mise in mente di fare il portiere Oander e prese Iovino, e voi sapete che è successo, mentre Boccanera, che aveva un grosso portiere, se ne andava a Notaresco. Poi abbiamo comprato 7-8 portieri durante l'anno, Iovino, Morigi, Pasqualini, Giuseppini, alcuni se ne sono andati, non mi ricordo quale, poi è arrivato Negro, poi è arrivato Vandelli, perché alla fine siamo tornati col portiere Over, che non volevamo Boccanera. Quest'anno si è ricominciati da capo, si era parlato di Boccanera, Boccanera non è venuto, qualcuno ha detto che era per i soldi, lui ha detto no perché devo andare a Recanati, perché sto più vicino alla famiglia, perché sto avendo un figlio che poi ha avuto, però abbiamo preso ancora portieri. 5 già, non è possibile, siamo da cavolo, non vi ho insegnato niente da Iovino in poi, pare di no. Perché non prenderlo? Visto che a centrocampo non abbiamo notato questa grande differenza, perché non prenderlo un portiere che li gol li parava come il Boccanera? Vabbè, ormai è andata, ma l'idea è di tenere tutti gli allenatori fissati con gli under e i portieri bravi che staranno a spasso in attesa di trovare la squadra, perché alla fine qualcuno ci ricorrerà. Andiamo avanti. A proposito, arriva il portiere, non può giocare però. Il portiere che piace è il bulgaro, che parla spagnolo, però si chiama Teodorov, è bulgaro, il quale è dovuto andare in patria a rifare la carta d'identità perché oggi compie 18 anni. Auguri a Teodorov, ricordiamo il prossimo anno che fa 19 e speriamo che parla bene, perché quello pare. Intanto per domenica dovrebbe giocare quello del Pineto, che è appena arrivato verde, ma una occasione bisogna dargli. Attenzione, Fossombrone. Adesso lo vediamo, andiamolo a vedere, che ha pareggiato inizialmente la partita, poi però l'ha vinta i rigori dal dischetto. Eccolo là, lo puoi leggere.
1: Dov'è? Il Lanciano lotta e resiste, però il Fossombrone la spunta dal dischetto, finisce 8-7 dopo i calci di rigore.
2: Ecco, Fossombrone che verrà qui. Chi ha segnato un po' di loro? Vediamo un po' i marcatori, per favore, quelli della partita normale.
1: Allora.
2: Verna. Berna,
1: Berna e Belloni.
2: Attenzione. Attenzione, allora Belloni dobbiamo stare attenti. Vabbè, che ha segnato.
1: Mammoli di Perugia, l'arbitro ha preso un 6 e mezzo.
2: Vabbè, questo nostro lo so, no, assolutamente no. Nostro.
1: Il Teramo evita la disfatta, erogisce i calci di rigore, abbiamo detto, il Lanciano l'abbiamo detto, la Santa Chiesa censori, sceglie i suoi titolari.
2: No, non posso più sul Teramo, perché c'è no? Morte, il Teramo evita la disfatta, perché stava 2-0, dal dischetto decisivo l'errore di Tataranni, per rinotare il Covinotto a 7. Vogliamo vedere i gol come sono andati, per favore, qua, vediamolo qui, il tabellino. Allora, in vantaggio il Notaresco con, come si chiama?
1: Di Sabatino.
2: Sabatino, poi Borgarello.
1: Pareggio.
2: Pareggio, poi Infantino sul rigore.
1: E poi Gnambè sul rigore.
2: Sul rigore, quindi al 47esimo la ripresa, no? Poi la sequenza dei rigori e vince il Teramo.
1: No, Gnambè su azione, Borgarello e Infantino sul rigore.
2: E tu perché hai detto rigore? Sembra rigore.
1: Due rigori sono.
2: Due rigori ha date.
1: Uno al Borgarello, quindi al Teramo, e uno Infantino al Notaresco.
2: Si è messo subito a parlare. L'arbitro Sarcina di Barletta
1: ha preso un 6,
2: ha preso un 6,
1: manca un 6 e mezzo.
2: Dove sta 6?
1: Eccolo qua.
2: No, l'arbitro, scusi, non c'è niente,
1: non ce l'ha messo,
2: non ce l'ha messo. Ma qua manco, credo.
1: Qua sì. L'hai
2: inventato tu?
1: Me lo sono inventato? No, mamma di 6 e mezzo.
2: Allora facciamo come si pare, quando poteva mettere l'appuro vedendo il giornale dove scrivo, vabbè. Va bene, allora Fossombrone già avanti, era Coppa Italia, questo credo che fosse, e questo è tutto. Sì, perché c'è l'eccellente, l'Avezzano cala il poker e vola ai quarti di coppa. Finizio! Firma il successo per la Provasto. Messaggio al campionato, attenzione, ci siamo, eh! Vittoria di rigore per il Mociano, Montorgio eliminato. De Giglio para un penalty. A Giglio, prima del 90esimo, poi super Verdini. Giglio sta là. Bene, Giovanni. A Giglio tanto change rispetto a chi le metteremo?
1: Non credo. Non
2: lo sapeva. Ragazzi, perché fate così? Vabbè, il nuovo Chieti rimbalza il Maiella, ne fa 4-2 la promozione, vabbè, via, ma esageriamo, ma
1: perché? Ma il nostro di Giuseppe,
2: il Giuseppe, di Giuseppe, dove è andato il Giuseppe? 100 polmoni, il Montesilvano cala il coppo boccia, l'angolana prende, cioè si fa, mette la foto di lui ma non sta nel titolo. Vabbè, non bene, di Giuseppe, te era bravo.
1: Ecco, il Santomero.
2: Correva
1: di Giuseppe. 100 polmoni. A Santomera,
2: avete capito che se fa? Accomodate questo centrocampo, perché non credo che siano Forgione, mo è quello.
1: No. Dopo due sconfitte, il Roseto, Chiti è fiducioso, siamo sulla strada giusta.
2: Ecco, non ha giocato per ripartire, per andare avanti. Va bene.
1: Passiamo al Messaggero.
2: Messaggero, oggi ricordiamo che Santi Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Conosci nessuno con il nome di Nicodemo?
1: No, pensavo che mi stai chiedendo, conosci nessuno di Arimatea?
2: No, Nicodemo, Nicodemi dei Vini, sì.
1: Quelle sì, vabbè. Strano?
2: Non ne c'era niente.
1: Come mai?
2: Pescara, ci vergogniamo, gara da dimenticare. Poi Coppa Selacque, Spugno, Giulianova, Termo, ok, rigori. L'eccellente Avezzano vince, San Salvo 4-1, Chieti eliminato. Poi la vicenda della ragazza, Maria era piena di vita, sparatore al rave party Svizzera, morto ragazzo di 21 anni in città Sant'Angelo, e che era nata ad Arriba, forse come ospedale, e aveva studiato all'alberghiero di Silvi, una promessa della ristorazione, infatti era andata là a fare la cameriera. Poi era appassionata della musica retto, che quindi di domenica si voleva divertire ed è andata là, le sparate, va bene.
1: Per la sesta o ottava volta appuriamo che la gastroenterite anamarsica non è colpa dell'acqua, però non appuro che...
2: No, però non ci sa chi è.
1: SOS Roghi, Morrone e Calanchi a fuoco, Teramo, il comandante della municipale è scelto con l'algoritmo.
2: Cioè, può succedere. Cioè, che cos'è?
1: E niente, pone un programma che decide chi c'è i punteggi e le qualità per fare il comandante della municipale.
2: Ma no? Andiamo avanti.
1: Autismo in 500 alla formazione scientifica.
2: Allora vi voglio dire che stamattina sono voluto passare per non passare attraverso il bivio famoso, il bivio Giustini Carlo. Sono passato per via Gramsci, dove per fare i complimenti hanno fatto un asfalto bellissimo.
1: Una buca.
2: Perfetto,
1: c'è una buca sola.
2: Perché te lo ricordi?
1: Perché la Donatella la prende tutte le volte che facciamo via Gramsci.
2: C'è rimasta una buca, sì. È vero. L'ho presa pure io stamattina con lo scudetto. Ma com'è qua? Devo fare i complimenti, però poi tutto il resto è bello.
1: Un'unica buca.
2: Un'unica, cioè. Però. Oh, rispetto al resto, diciamo che quando si fa qualche complimento bisogna pure farlo quando lo fanno le cose bene.
1: Allora, letto manoppello, lector in terra lecti con letture incontri, se non si è capito si parla di libri.
2: Credo di sì, lector in letta, leggi, nella terra di cui si legge.
1: Lettore in una terra di lettore.
2: Ci vai tu?
1: No.
2: A letto manoppello, a leggere, il famoso lettore sei tu.
1: metti che incontro D'Alfonso, pure di là, eh.
2: Qual è? Sì?
3: Sì, sì.
2: Pronto? Che ha fatto via Nievo e via Parini? Ci sono le buche? Le voragini, ha detto. Dietro a seconda, io ci segnalo adesso, segnalo. Non sappiamo, non lo
1: sappiamo. C'è pure il secondo dosso forcellese che è rotto completamente.
2: Il secondo dosso forcellese è rotto pure, quello vicino a seconda pure, tra l'altro. Tutto rotto, ma che ne se ne accorge? Sono stati degli ascoltatori se ne accorge, e voi? Eppure ci va che li magre che forse ci va, va bene, grazie ascoltatore, ciao, allora via Nieve e via Parini, c'è di buche. A poco ci abita la Parini, la piscina, quelle parti, quello lì sì.
1: Non so.
2: La mattina esce, vede, no? No? Consigliere, ma già è morto quella dei fiori del lungomare, che per lei era un'ombra che gravava, Maiorani sulla piscina, col famoso lungomare fiorito di Maiorani. Metteremo i fiori, metteremo i fiori.
1: Ragazzi, ma
2: metteremo
1: all'Aquila botte, insulti e minacce all'ex marito, condannata.
2: Fatto bene. Cioè, quindi lei menava il marito e lui se ne fiava.
1: Pescara, la 22enne Maria Spinelli uccisa in un rave party in cordoglio dell'Abruzzo.
2: E tu?
1: Chiave.
2: È morto Nicola Doracio, oggi l'addio.
1: Riforma del terzo settore, proposta di legge promossa da Pagano.
2: Secondo.
1: E D'Angelo.
2: Ma su di lei solo quel pezzo c'è?
1: Chi è? Sì.
2: Non abbiamo visto il centro noi.
1: Sì.
2: Abbiamo saltato tutte le prime pagine, da quattro pagine, poi lo vediamo.
1: Dai.
2: Vabbè. È una scelta editoriale.
1: Di legge promossa perché c'era Pagano e D'Angelo.
2: La pagina su Rave Party, la ragazza di D'Angelo.
1: E l'Aquila, botte. Botte, insulti e minacce per anni all'ex marito, condannata a una 57enne.
2: Perdonanza, chiusura da sold out, andava piace mettere in inglese.
1: Panti
2: degli organizzatori il corteo.
1: Ma cerca il pennello. Panti, chi è Panti?
2: Il politologo,
1: il Enrico Cavalli,
2: Cavalli vanno tutte critiche. Vanno coinvolti
1: di più territori e castelli fondatori.
2: Quindi in un pezzo dove tutto soldato, tutto bene, due critiche. Una di Panti. No, ti prego, Gabriele, voglio sapere chi è Panti.
1: Ponte Ponente Ponte, uno di quelli sarà. Aspetta. La bolla da rivedere.
2: Non si mette all'inizio.
1: Ecco, e se per Floro Panti, ecco. Che sin dal organizza la fiaccolata che dall'eremo del Morrone raggiunge là, quello che prende il fuoco del Morrone lo porta.
2: Bisogna riorganizzare la sfilata del 28 agosto, soprattutto rispettare i tempi.
1: Cioè, se
2: la formalità.
1: Stufate che
2: andiamo a
1: fare.
2: Dai, su. Al si è allungata, la gente se l'andava.
1: Carcere minorile, Nardella detenuto, dorme in bagno.
2: Ma tutti insieme.
1: Vabbè, ragazzi, no.
2: Vabbè, tu lo dici.
1: Non è un paese civile questo.
2: Gastroenterite nella Marsica, non è l'acqua. per il virus, ipotesi, luoghi affollati e caldo.
1: Ah. Vedi?
2: Morrone, l'incendio fa paura, 11 salvati con l'elicottero. A Celano?
1: Esposto contro il degrado dei ruderi in centro, covi di spaccio.
2: Un solo accosto sul mondo.
1: Rissa, durante la gara di futsal, in 15 ore rischiano il processo. Troppa gente ci stava da parte. L'appello social al ladro della bici del figlio, riportala o ti denuncio. Evidentemente ha le telecamere, quindi
2: sa chi è. Quindi basta riportarlo, sai che non basta, viene sempre denunciato, no? Non è che sta la causa tra riporti.
1: No, se il furto. Sì, però il furto è su quella di parte, lui dovrebbero denunciare. Parte il piano.
2: Va bene, West Nile,
1: parte il piano. Disinfestazione per le zanzare. Ricordiamo che non piove da 60 mesi, quindi le zanzare. Chieti, rabbia per il cimitero nel degrado. No, ci sta. Beh, smorre un paio di zanzare.
2: Incubo roghi del Vastese, scatta la caccia ai pirovani.
1: Al via la festa che accade. Che accende il settembre di Lanciano. Notissimo settembre. Fuoco sui calanchi di Atri, il rogo divora 100 ettari, evacuate 4 famiglie. Teramo, concorso con l'algoritmo per il comandante della municipale. Quindi fanno il concorso, però non sarà scelto da una commissione, sarà un algoritmo che farà una graduatoria.
2: Movida selvaggia.
1: Soccorsi 5 giovani in coma etilico all'esterno dei locali. Alba Adriatica, suppongo. Sì, infatti, Alba Adriatica e Roseto.
2: Sì.
1: Precipita dal balcone e muore a 33 anni.
2: Quello è scappato col ragno. Oh, Pescara, partita rivendicata, l'abbiamo visto. Pineta, l'attacco è da rivedere, l'abbiamo capito. 0-0-0-0.
4: Però la difesa è ermetica.
2: Sì. Poi andiamo a vedere. Sparacello, boom boom, l'Aquila va, dai, ha fatto un gol,
4: prova, prova di forza, vero, sul blu contro Giulianova, segno pure Magnani.
2: Non ho capito, perché credo che ci sia Orsi, ci sia Castellani qua, eccolo qua. Allora loro se ne sono andati, che ha fatto la partita, era tardi, non dovendo fare gli spogliatoi, che ha fatto il collega Castellani.
4: Andreucci, buon atteggiamento, per Golizzi c'è amarezza, troppi
2: errori. Adesso lo ascoltiamo però. Intanto Provasto, gol di Finizio, Montesilvano eliminato, no, quando faceva giocare dei cappellacci, ricordi? Sì. Ovidiana solo pari, Sulmona, Francavilla si qualifica, Lavezzano cala il poker, risultato è San Salvo 4-1. Lanciano beffato ai calci di rigore. Il Teramo, ah eccolo qua, Teramo passa ai rigori, guardate chi c'è sotto.
4: Sant'Egidiese con Agostini nel motore.
2: Con la maglia giallorossa, non della Sant'Egidiese, ma con la prima foto che si fece a Giulianova, e perché? Ma appena qua mi ha intervistato, ma appena viene, quando è? Vediamo che succede sabato.
4: Che ci sta sabato?
2: Ci sta la prima di campionato.
4: Ah, di Silvestre non lo pronto a stupire, ma il pallavolo, poi che abbiamo?
2: Rosseto,
4: però che è un'altra cosa.
2: Corrieti.
4: Ah,
2: ecco.
4: Sì, Corrieti, un test da applausi, ha perso.
2: Ha perso, ho capito. Si può solo migliorare.
4: No? Ho capito. Allora, una prima nazionale. Svizzera, spari a rave, uccisa un'italiana, il dramma, assalto a raduno tecno vicino Zurigo, muore Maria Spinelli, 22enne di Atri, ipotesi terrorismo.
2: Il titolo è giusto, il titolo del fondo è La maledizione elvetica.
4: Islanda, si è votato no all'Unione Europea, l'Italia verso la proroga dello stop a Schengen.
2: Non mi pare un granché, non mi pare un granché, vabbè comunque.
4: Intanto carburanti, ecco. Il governo al lavoro per tre misure anti-ricari, l'autunno caldo del petrolio. Annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano. Sigfrido, il teredivo e gran consigliere. Dramma a Centocelle, a 16 anni massacra di botte e uccide la madre. Poi chiama la polizia e dice l'ho picchiata, forse è morta.
2: Forse è morta, d'accordo. Messaggero online, lezioni sul mondo con prof ed esperti, con video e intelligenza artificiale. Oh Gabriele, perciò qualsiasi cosa gli chiedo mi dice a tutte le risposte.
4: Ti rispondo.
2: Tutto.
4: Perché? La cosa importante è saper fare le domande, non dare le risposte.
2: Sì, lo so,
4: decide Frattesi, scatto Lazio 1-0.
2: Ma il marito non ho capito.
4: Va bene, perché non ho capito, che domandate. Mi dici come si scinde l'atomo?
2: No, non glielo chiedo.
4: Te lo dice, è una cosa abbastanza
2: grave. È una cosa di medicina, gli ho chiesto. Scattolato!
4: No, però non si usa non usate l'intelligenza artificiale per avere indicazioni sulla medicina. Chiamate il medico, è sì, piacere.
2: Lo so bene qua e ha spiegato molto
4: bene. Vabbè, però spiega.
2: Okay, allora vabbè, andiamo avanti, su.
4: Che vuoi? Abbiamo finito con le notizie.
2: Torniamo sul centro.
4: Dobbiamo salutare gli amici. Vabbè,
2: salutiamo gli amici. Niente sul calcio, ci dite, niente.
4: Buongiorno,
2: su, collaborate.
4: Buongiorno a Tiglio Torquato, Fabio Capolla, buongiorno a tutti e due, si risente Fabio?
2: Ogni tanto, vuol dire che non hanno avuto fare comunicati.
4: Samperi. Buon lavoro e buon inizio settimana Gaetano Paolini, buongiorno e buon inizio settimana Sandro Vagnoni, buongiorno Ritaranalli, buongiorno Luigi Anni, Antonello Quirino, Loredana Ciaffoni, buongiorno Vittorio, buon inizio settimana a tutti, a Freddy Federico, buongiorno. Valentina Gambetti cerca parole di incoraggiamento perché si è fatta 3 settimane di ferie e mo deve rientrare oggi con parecchia gente.
2: Buon lavoro!
4: E quindi non è proprio di umore. Poi Antonella Leonio, buongiorno, buon inizio settimana. Lucia Umi, l'avvocato, buongiorno, buon inizio settimana. Per Golizzi, secondo Quirino, per Golizzi non gli pare troppo all'altezza. Poi abbiamo Paola Cicconi, buongiorno, buon inizio settimana. E poi abbiamo Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buona settimana. Lauriana Ciccioni, buongiorno, direttore Gabriele, buona settimana. Rossella Mattiucci, buona giornata. E io del re, buon dì.
2: Sempre buon dì.
4: Del calcio, probabilmente interessa più la perdonanza, che è andata benissimo.
2: Molto bene.
4: Allora,
2: grazie.
4: Allora, vuoi tornare sul cenno?
2: Vediamo come tratta la vicenda della ragazza. Sicuramente
4: tutta pagina.
2: 2 o 3 pagine, vediamo quante. 2 o 3
4: Da 2 a 5.
2: Va bene. Allora, fucilata Revo, uccisa 22 anni, Maria colpita tra la folla che balla. Poi i testimoni sono corso verso di lei, era dissanguata a terra. Ma quale ipotesi terrorismo, cioè?
4: Sì, però ancora non...
2: Oppure?
4: Che ne so, io ci sono.
2: Beh, spiritoso.
4: Beh, no, nel senso che non ho idea. Pure il matto grave. Può essere, no? Può essere pure il matto.
2: Tre.
4: Follia Rei.
2: La Meloni. Le autorità svizzere, yeah. Ora com'è? Forse qualcuno.
4: Ah! Ora scoprano i responsabili. Poi l'ultima, pagina 5, follia rave, la passione per la techno e la voglia di cambiare vita, sognava la ristorazione. Allora, bene, così la è stata coperta dal centro, facciamo adesso qualche stacco pubblicitario, poiché torniamo con tutte le altre nostre notizie. E qualche rumore, perché iniziano ulteriormente i lavori. No, radio non c'entra niente, qua spostatevi, però va bene. Beh, prego.
5: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
6: Di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete.
7: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile.
8: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Allora, è il momento delle interviste post gara. Adesso ascoltiamo per primo l'allenatore dell'Aquila.
1: Prego.
2: Mister, il risultato sicuramente, insomma, fa ben sperare a una squadra che quest'anno, diciamo, può entrare tra quelle che sicuramente aspirano al salto di categoria. La doppietta sicuramente anche di Sparacello è un sinonimo, un segnale positivo in vista del campionato, perché avere comunque qualcuno che segna lì davanti è importante, ma ecco, che risultato è per l'Aquila in vista del campionato?
3: No, ma in ogni caso, allora, è sempre calcio d'agosto, no? Fare delle previsioni anche sul campionato è sempre molto difficile. Noi siamo una squadra nuova, completamente, no? Sicuramente vogliamo fare bene e sicuramente ci piacerebbe inserirsi in una lotta di vertice. Queste partite ci servono per entrare nel clima del campionato. Poi è ancora calcio d'agosto, io credo che bisogna ancora migliorare molto. Saranno poi le prime 7, 8, 10 partite che ci diranno veramente i veri valori di questo campionato e in particolare della nostra squadra.
4: Mister, è piaciuto molto il carattere, la determinazione della sua squadra in campo, era proprio questo tutto che voleva vedere da parte dei suoi giocatori su ogni pallone?
3: Intanto ti ringrazio della domanda, perché avevo proprio chiesto ai ragazzi, visto così, che dovevamo entrare nel clima di avere l'atteggiamento giusto. Io credo che ci sia stato e questa è la base per poter poi lavorare bene e migliorare anche dal punto di vista tecnico e tattico, ecco. Io credo che senza questo in queste categorie sia difficile.
5: Daniele Morico, no, mister, proprio riguardo la domanda del collega, è stato questo che ha fatto la differenza, proprio soprattutto la prima mezz'ora l'Aquila sembrava era una partita molto intensa e l'Aquila ha vinto tanti contrasti.
3: Io credo che Giulianova è un'ottima squadra, sa bene come giocare su questo campo. Noi siamo riusciti il primo tempo, la prima mezz'ora, a giocare secondo me bene per quello che dovevamo fare. Poi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto soffrire. Giulianova ha dimostrato sul suo campo di voler essere una squadra importante e noi lì, in quei momenti lì, come diceva prima il suo collega, abbiamo dimostrato oggi l'atteggiamento giusto. Speriamo che questo atteggiamento non ci abbandoni mai. Io sono attento in particolare a questo tipo di situazioni, soprattutto ora che, ripeto, abbiamo una squadra che senz'altro deve ancora crescere e conoscersi.
6: Mister, lei è un allenatore esperto, quanto sente il peso di essere condannato a vincere in una piazza come l'Aquila?
3: No, ma sinceramente non mi sento condannato a vincere, perché l'anno scorso... Sì, no, diciamo che magari da fuori c'è questa sensazione. Io mi sento condannato a dover migliorare ogni giorno questa squadra, perché l'anno scorso io non conosco e non ho voluto neanche sapere i motivi per cui è stata un'annata deludente. Ma quando arrivi a 30 punti dai primi, essere condannati a vincere mi sembra un po' tantino, no? Come è normale che se arrivi secondo a un punto sei condannato a vincere. Se arrivi a 30 punti dalla prima, io credo che il primo nostro obiettivo sia costruire una squadra vincente. Ecco, questo mi sento condannato a farlo, questo sì.
6: Quindi la società non gli ha messo questa pressione?
3: No, ma la società vuole fare bene. Però io, siccome, come lei ha detto prima, sono un allenatore esperto, se mi condanno a vincere ogni partita parto col piede sbagliato.
2: A posto così?
6: Sì.
3: Vi ringrazio.
2: Grazie,
3: tutti.
2: Mister, un attimo.
3: Prego.
2: Grazie.
0: E l'altra intervista di ieri invece è di Pergolizzi.
2: Sembrava essere rientrato all'inizio secondo tempo con una verba diversa E poi bravura dell'Aquila forse approfittare alcuni momenti di disattenzione da Giulianova, cosa è successo?
7: Ma direi disattenzione no, errori, quello sì. Diciamo che nel primo tempo, a parte l'Eurogol, loro credo che non abbiano mai tirato in porta, abbiamo tirato noi due volte, poi nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo fatto l'1-1, potevamo fare il 2-1, poi purtroppo un errore tecnico ti compromette una partita, ci sta il rigore, io non l'ho visto, però diciamo che ho visto delle cose buone, perché comunque la squadra era presente, però ci sono tante cose sicuramente da migliorare.
2: Ecco, relativamente diciamo anche all'11 iniziale, comunque non so se era più un 3-5-1-1, comunque come era inizialmente schierato tra la
7: no,
2: squadra?
7: No, non era un 3-5-1-1 perché comunque c'era Menne non a 4-4-3-3, poi 4-3-1-2, perché purtroppo i due attaccanti, sia Ciabuschi che Aras, non sono stati bene, quindi non potevano neanche giocare, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Ma questo non è un alibi, non deve essere un alibi. Io credo che la squadra abbia fatto delle cose positive e forse siamo mancati un po' di intensità in mezzo al campo, dove in questo momento è più la mia preoccupazione là, perché comunque ci manca un po' di gamba, ci manca un po' di agonismo, e sono convinto che se noi miglioriamo là possiamo sicuramente far bene. È un buon test, un buon test che ci dice che abbiamo perso 3-1, però ci dice che dobbiamo migliorare in determinate cose, ma ne abbiamo fatte altre discretamente. Poi abbiamo incontrato l'Aquila, ma quello non c'entra nulla, perché queste partite una squadra come Giulianova non le può perdere, deve avere attenzione, deve leggerle in maniera diversa, anche se poi gli errori evidenti non ci puoi fare nulla, e quello succedono e te li prendi, buonanotte e vai avanti.
8: Allora, la domanda dovrebbe essere una: quando arriva il portiere?
7: Il portiere lo sappiamo, è Verne, è arrivato ieri sera, quindi dalla prossima partita recupererà il ragazzino, stiamo aspettando.
8: E lui sarà?
7: Assolutamente sì, e poi stiamo aspettando il portiere, un portiere spagnolo che, siccome compie 18 anni e domani, e ritornerà il 2, ci vorrà una settimana.
8: Siamo all'Unione Europea?
7: Purtroppo sì.
8: Questo e poi era detto che voi volete tutti gli allenatori mettere il famoso portiere Ander per avere una persona in più al centrocampo, e meno magari ha messo pure il portiere al centrocampo, non si è visto questa persona in più. Quindi ne vedevamo un bello portiere Oder, bravo, parlava tutto, e poi l'ha messo come va mai, intanto quello parlava, ma oggi non è
7: bravo. Assolutamente. Allora, la realtà di oggi, che si è commesso l'errore, la realtà è che abbiamo perso 3-1, ma potevamo sicuramente non perdere queste partite, non le puoi perdere, perché per quello che hai fatto, secondo me, il risultato è troppo ampio. Credo che dopo 5 minuti, dopo aver fatto 1-1, una squadra fino al 25esimo che stava giocando eravamo noi, ma anche nel secondo tempo. Però purtroppo le squadre un po' più esperte vincono anche così, quando dico che comunque non bisogna essere bellissimi, ma si può essere brutti e vincere. Quindi ripeto, sono amareggiato per delle situazioni che mi tengo per me, però devo andare avanti e sono convinto che faremo sicuramente meglio la prossima partita, assolutamente per far meglio.
8: Comunque c'è lo capisci che non parli più.
7: Ma come tutti, però in questo momento sicuramente dobbiamo fare qualcosina in più, è là che dobbiamo migliorare, ma ci può stare anche la condizione fisica, ci può stare anche quando non c'hai quella gamba brillante che fai fatica. Però quello che mi sento di dire è, se abbiamo fatto questa prestazione in una prestazione che non è così eccezionale, significa che abbiamo grandi margini di miglioramento.
0: A posto? E questo era Pergolizzi, ringraziamo anche l'allenatore Giulianova, lui vuole nome. E quindi adesso è il momento di passare la pagina dei lavori, poi ci fermiamo con Radio G Notizie perché abbiamo dei lavori in corso, speriamo di finire. Allora, la pagina degli auguri, come sempre, offerta da Marcaffè.
9: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
10: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Oggi la chiesa ricorda due santi, San Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Si festeggiavano a Gerusalemme i santi Giuseppe e Nicodemo, che raccolsero il corpo di Gesù sotto la croce, lo avvolsero nella sindone e lo deposero nel sepolcro. Giuseppe, nobile decurione e discepolo del Signore, aspettava il regno di Dio. Nicodemo, fariseo, anche quello dobbiamo aggiustare qua, ormai è superato queste cose fatte così, dette così.
12: Beh, ma Lisandro ormai
11: lo dobbiamo rifare. Era andato di notte da Gesù per interrogarlo sulla sua missione e davanti ai sommi sacerdoti e ai farisei che volevano arrestarlo, difese la sua causa. E quindi c'è stringa a lui. No, difese, vabbè. Auguri a chi si chiama Nicodemo. Per quanto riguarda il compleanno, 31 agosto, Maria Rita Narcisi Persiani, buongiorno. Alice sta a Filano, ce l'abbiamo! Ce l'avevamo già lì, c'è sta Filano, mica ci scordiamo noi. E ti confermi Gabriele, che il nostro ascoltatore
12: sì,
11: sa
12: come
11: che
12: no,
11: Alice
12: come
11: si
12: no.
11: Vede poi tra l'altro, ce l'avete su Facebook, vero che vede?
12: Sì.
11: Oh, poi che abbiamo, ragazzi?
12: Abbiamo Antonio Di Felice, Soccorsa Ciliberti, l'ex assessore al bilancio, Elda sì. Tentarelli, Antonio Vitaliani, Matteo Pignelli, Monia Zanna, Miriam Colandrea. Tanti auguri di buon
11: allora,
12: compleanno a tutti voi.
11: Buon compleanno dunque Alice da parte appunto dei famosissimi barestieri, e le facciamo i migliori auguri. Va bene? Direttore, buongiorno, oggi è il compleanno di Alice Staffilano, nostra nipote.
12: Benissimo.
11: Noi siamo d'accordo, le facciamo tanti auguri, e buongiorno e buona Pasqua.
12: Buona Pasqua?
11: Ma come, non è ancora Natale, cioè mi augurate buona Pasqua, vabbè.
12: Allora, e allora, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie
11: sì,
12: di oggi.
11: Perché abbiamo fare dei lavori acquiferi dentro la radio, sono importantissimi.
12: Quindi noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
11: Molto più corto.
12: Molto meglio. Molto
11: più tranquilli, speriamo di
12: più rilassati, più freschi anche proprio.
11: Per oggi? Sì, saremo quindi con l'acqua, avremo l'acqua domattina.
12: E l'aria, quindi, la acqua e aria.
11: E anche l'aria, tutto questo grazie alla Citigas. Mi raccomando, vieni bene un po' qua, dici qualcosa alla Citigas.
12: Dici qualcosa
11: Chi sei tu?
13: Io sono Fabio.
11: Di dove sei? Di?
13: Io sono di Amatrice.
11: Ma, quindi che mangia qua?
13: La matriciana.
11: Ma è vero?
13: E c'è stata anche la sagra ultimamente.
11: Non fatela andare, ma com'è famosa? Solo voi la fate la matriciana?
12: Beh, Amatrice.
11: Sì. Qual è la cosa che ci vuole di sicuro?
13: Solo tre ingredienti, pecorino, guanciale e pomodoro.
11: Oh, se uno invece del guanciale mette
12: la pancetta.
11: La pancetta,
13: no,
11: che
13: succede?
12: Non è più la matriciana.
11: Come mai stai a Giulianova?
13: Per lavoro.
11: Da Matrice, stai bene alla Citigas?

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordi più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti. 31 agosto, pure agosto ce lo siamo tolti.
2: Siamo tolti, fa caldo ancora. Lanciano cede ai rigori col Fossombrone. Domenica sarà qui il Fossombrone. Diciamo la verità, veloce diciamola. Allora, non giochiamo bene.
1: No,
2: va bene. Questo campo è tutto da capire come è fatto, perché è quello che abbiamo fatto. Però se non avesse fatto quell'errore. E noi stavamo 1-1 e poteva succedere di tutto.
1: Potevamo mantenere, sì.
2: Poi il rigore, perché noi non l'abbiamo visto da là, e dice che ha tirato, che era molto distante. Il Mani c'era, ma era stato quasi attaccato. L'eroe nano, arbitro, senza speranza. Vabbè. Oh, poi ci torniamo, intanto purtroppo c'è questa brutta vicenda della ragazza abruzzese che è stata uccisa in un rave party. La Svizzera ci porta malissimo, ci porta. Vediamo un po' che è successo.
1: Follia in Svizzera, fucilate tra la folla, la vittima è la 22enne Maria Spinelli, originaria di Città Sant'Angelo, si era trasferita da poco per fare la cameriera. La passione per la techno e quella voglia di andare via, le testimonianze sono corso verso di lei, era dissanguata. Le reazioni della politica, Giorgia Meloni, e ora si faccia piena luce.
2: Meloni è intervenuto già su questo, va bene. Che cos'è la musica techno? C'è un esempio?
1: La musica techno, non te la faccio, no, è musica per ballare,
2: Ok, discoteca, no?
1: Sì, sì. L'Abruzzo sotto l'emergenza fuoco, il procuratore sul Morrone caccia i piromani del Vastese.
2: Teramo
1: ruggisce ai rigori.
2: Teramo è sport, andiamo su Teramo, dico. Bypassa tutto, andiamo veloci.
1: Vabbè,
2: andiamo veloci. Quello che interessa la gente, dai. Perché se quello facciamo con la paperona, noi stavamo 1-1 e chissà. Lanciano i rigori, Teramo i rigori, campionato equilibrato, attenzione. Che hai fatto? Hai perso la pagina?
1: Sto cercando un attimo, ecco qua.
2: Il grido del popolo della sinistra, ora ridarsi si faccia il martello, vabbè, lascia stare. Movimenti, associazioni, partiti e cittadini chiedono la restituzione del simbolo rimosso dal sindaco. La discendente di uno degli autori dell'opera,
1: vabbè,
2: sotto i riflettori per qualcosa che non avrebbero voluto fare. Vabbè, d'accordo. Quindi hanno protestato, ma vediamo se lo fa rimettere, ma non credo. Comunque ancora c'è lì. Andiamo avanti, questo è il problema di Montorio. Adesso noi andiamo avanti, il sindaco se lo poteva pure risparmiare. Va bene. Cantiere dell'ex mercato, siamo a una fase nuova, invece il mercato qua piano terra non ci sta nessuno agricoltore. E il prato attorno che sta a fare?
1: Brucia,
2: vediamo.
1: Il sindaco D'Alberto ottimista sui lavori in corso nella struttura di Piazza Verdi. Dopo le critiche iniziali ora c'è un cambio di passo, ritmo veloce e più operai.
2: Bene.
1: Frazioni parte domani da San Nicolò il Cantatour.
2: Ecco qua, processione e messa per San Gabriele. Questo è tuo.
1: Questo ci vuole. Festa a Isola,
2: festa a Isola Granzasso, no? Perché tu
1: sono devoto io.
2: C'è un devoto?
1: Martin Sicuro aggredisce il genitore e arrestato 27enne. La lite in casa sabato sera è degenerata in violenza, prima contro i parenti, poi verso i carabinieri arrivati in soccorso.
2: E qui abbiamo, questo è un
1: il sostituto procuratore Stefano Giovagnoli,
2: è intervenuto,
1: noto Stefano Giovagnoli,
2: tutto calmo in Brungitero, sì.
1: Addio a Brandi Marte, marinaio del mondo da Muccio, si è spento a 93 anni. Poi consiglio straordinario per la cocciniglia, Ale a Pineto, Italia Viva,
2: si chiama Pineto per la Pineta.
1: In effetti, e l'amministrazione convochi gli esperti a un confronto aperto con la cittadina, i cosiddetti sapienti.
2: Sì, va bene.
1: I sapienti.
2: Allora,
1: la festa della pizza a Villa Mattoni,
2: precipita dal balcone, muore a 33 anni, purtroppo altro il giovane avrebbe compiuto un gesto con un suicidio, purtroppo a 33 è un dramma. Il a Pineto nella notte un 78enne è caduto dal terrazzo ed è ricoverata. Perché si cade così? Questo non si è suicidato con 78, non credo. Vabbè. Oh, Giulia, no, lo sfondo sull'ambiente, siamo un po' indietro rispetto alla radio purtroppo, perché i comunicati arrivano a raffica e non riusciamo a stare dietro. Siamo riusciti a pubblicare la replica dell'amministrazione comunale con il duo Sant'Egioni, no, il duo Giorgini-Pistilli, che già è arrivata ieri la controreplica di Arboretti, più tardi la leggiamo, ma adesso andiamo a vedere che cosa dice
1: Verde,
2: il duo.
1: Verde, la giunta al contrattacco, nessuna inerzia, c'è un piano, l'assessore Giorgini e la consigliera Pistilli respingono le accuse dell'opposizione su errori e omissioni, le cipotati rispettandone la vitalità su cocciniglie e parchi, attenta pianificazione contro gli sprechi.
2: Ecco, noi ci stiamo facendo piano piano, non è che non stiamo facendo niente, però quello vicino l'anno muore.
1: Favale Calcio torna a giocare sul campo.
2: Il Favale Calcio torna a giocare sul campo dopo più di 3 anni, quindi il campo è a disposizione. sta cantando.
1: E poi c'è la rosa d'argento per Michelin, perché? 5.000 al concerto dell'artista premiato dal sindaco con il simbolo di Roseto.
2: Vanno a vedere tutto, li capite? Chiunque che canta Michelin, Pasqualini, Giuseppe, vanno tutti. Venditi con tutti 5.000, 4.000, vanno a vedere tutto. Soprattutto come in quel caso
1: è gratis.
2: Che è gratis, vai ragazzi.
1: Pescara, fusione, ora Masci sfida ad Alfonso. Se si candida io mi faccio avanti. In che senso?
2: Il sindaco torna a fare il sindaco di Pescara.
1: Masci, c'è tu, Adufa. Il sindaco punge, il deputato Demme ricorda il ballottaggio del 2003. Sarebbe tutta un'altra partita. Poi attacca l'ex governatore sull'unificazione delle città. Ha avuto 4 anni per farla e non ha fatto nulla.
2: Ecco qua.
1: E
2: mo replica.
1: Mannaggia. E oggi in aula si vota la proroga, perché ovviamente non sono riuscito a fare.
2: Ma non vuole fanno a Pescara e noi no?
1: Rottamazione, le domande dal 16 ottobre ovunque in Italia, per chi ha aderito possono partire da anche Giulio Nova per i debiti del nonno.
2: Qual è il periodo?
1: Lo stesso periodo per la cittadinanza che ha dato Tajani nel 1860, c'è il Trisavolo, uguale
2: io
1: stesso periodo.
2: Ma arriva quelle dei bolli, ti faccio vedere se sono
1: sì,
2: rottamati.
1: Va bene, comunque dal 16 ottobre al 16 dicembre.
2: Quindi quella parte che era stata annunciata non è stata fatta.
1: No, quella nuova no, quella ne parleremo.
2: Che faremo? Allora ci si nomba.
1: Metti futuro la sigla.
2: Non l'hanno fatta Giulia Nova. Quindi non potete attuare.
1: A Pescara la misura include ICI, mutasi, tari e sanzioni del codice della strada.
2: Benissimo.
1: E pagamenti senza gli interessi.
2: Perché la tengo? 8 vigili ci stavano. Io posso capire Martinelli con grande tifoso. E tutto il resto, tutto questo. Con l'acqua siamo tranquillamente gemellati, non succede
1: sì,
2: niente.
1: Vabbè, però stava pure la polizia, stava la CERE, stanno i carabinieri, la finanza stava.
2: E poi le rapine, furti, gambetti, quello del gatto pane.
1: Ma che c'entra? Finto SMS dalla banca, truffa di 6.000 euro. A Moscufo, poi in aula un confronto con tutti i cittadini a Montesilvano. Quando abbiamo di fare Montesilvano?
2: Tanti.
1: E
2: più
1: come
2: di noi,
1: c'entri in aula?
2: Più di noi.
1: E come c'entri in aula?
2: È un confronto, una delegazione. Il quartiere,
1: un navone.
2: Ecco!
1: 732esima perdonanza. Benissimo. Lo show conclusivo, lirica, cinema, i classici.
2: Abbiamo pubblicato dei brani che ha fatto, grazie a Eloisa che ci ha inviato, il nostro inviato.
1: L'Aquila. Il grande finale del volo.
2: Dice che è stato bellissimo. Ma chi piace, a me piace, a te no, magari però è stato molto bene. Ecco, il sindaco Biondi tra le lacrime ha detto si è chiusa una edizione indimenticabile. Hai capito? Mo' di cose di cattoliche, cioè di chi stanno molto di meno, è tutto spettacolo, e quindi è chiaro che fa più effetto sulla gente.
1: Certo. Prima di flagellazione.
2: L'unica cosa che fa è la porta santa che apre, vabbè, poi tutte la sfilata e poi. Fiorestino quindi, se c'è sempre un gran rifiuto, resterà famoso per quello da Dante. Tante le persone soccorse.
1: 30 le persone soccorse. 6 i codici rossi. Ecco i numeri del posto medico avanzato alla Croce Rossa. Record di interventi nel giorno di Geolie.
2: Quindi 9 il volo è più tranquillo come problema. Ovidio resta in esilio a Bologna, la biblioteca per ora non riapre.
1: Siamo a Sulmona.
2: Ma Ovidio, succede qualcosa di normale pure, vedi?
1: Sì.
2: Chi è Ovidio?
1: Come chi è Ovidio?
2: Ma resta in esilio,
1: perché tutti i libri della biblioteca di Sulmona li riportati a Bologna.
2: Perché a Bologna direttamente?
1: Stava posto là.
2: La biblioteca però non riapre.
1: Beh, prorogato il contratto di custodia a una ditta emiliana dei 300 volumi, tra cui le famose 500.
2: E sono famose quelle.
1: Per riaverli il comune deve prima sistemare l'impianto antincendio dello stabile in piazza Tommasi.
2: Quindi non pare una grande cosa. Quanto
1: costerà?
2: Non so quanto costa. Beh dai, su. Sì.
1: Però poi botte al Palasport, sempre a Sulmona, ha chiesto il giudizio. Sì, e a Sulmona ancora
2: ha rubato oggetti sacri, denunciato.
1: Sì, che mica si sta a Bologna, vedi.
2: Secondo me che dice, ma lo vanno di distruggere le 500.
1: Mi che sta là.
2: Bene, andiamo.
1: Corfino in fiamme, un caso. Non è successo niente. Corfino Chieti, viaggio in un luogo storico, spie, giudici fascisti e opere d'arte, cimitero monumentale da scoprire.
2: Siamo in crisi la domenica con
1: Rocky Marciano, il nostro ambasciatore, a Ripa Teatina si celebra il 57esimo anniversario
2: e
1: della morte.
2: Sempre salutiamo il nostro concittadino di cui domani leggeremo qualche articolo
1: di Rocky Marciano.
2: Il lunedì
1: Casal Bordino, esplosione mortale, c'è la perizia, oggi l'esame dei RIS sulle schegge. Crisi idrica per gli alti consumi. Sasi interviene con una nota sull'emergenza nel Vastese. Sì. Assemblea il 9 settembre.
2: Bene, assemblea nel Vastese per la Sasi, e invece qua da noi la cognetta è andata bene. Calvo l'ha fatto, consumi ovviamente tanti, è andata brava la cognita, vedi? E questi quello ci rubano a noi.
1: Lo so.
2: Vabbè, complimenti. L'ha detto davvero.
1: Una cosa va bene, Brigitte.
2: Detto classe politica inadeguata, è così.
1: Però classe politica è comprende anche lui, non è che lui è fuori.
2: Sta in minoranza.
1: Mosca bianca. Vai in minoranza, sta là con mano a terra.
2: Tronfo Napoli al Maradona, Allegri, cioè, ho visto i due gol che ha preso, lui cura molto la difesa, due gol che mancano lo prenderemo sanno il portiere. Tronfo Napoli al Maradona, l'Inter vince con il brivido, vince.
1: Esordio amaro per Allegri in casa col Como, frattesi gol, fa volare la Lazio, quindi Cagliari 0 Inter 1.
2: Massacrato, bistattato dopo la sconfitta col Mantova, sta a 6 punti, ha punteggio pieno, non prende gol tra l'altro.
1: Napoli Como 1-2 e Lazio Genova 1-0. Paolini, tennis, parte col botto, oggi ci sono gli azzurri, prima giornata degli
2: Open. Ho visto fare due cose stupende, è impossibile prendere certe palle, vabbè.
1: Calcio mercato,
2: ma
1: la Roma
2: prende De Rune, va bene, si legge così?
1: Penso di sì. Hutchinson Milan è fatta.
2: Chi sarebbero?
1: Hutchinson, Stassi, quello che faceva i telefilm.
2: No, ma l'ha giocato con Gasperini, guarda un po'.
1: Ritrova il suo ex capitano ai tempi dell'Atalanta, accoglie pure Balerdi, pressing Juve su Pape Sarr.
2: Pape Sarr e Lucio.
1: Hai sentito tu? L'Atalanta aspetta Rowe, la Fiorentina prende niente,
2: perché ha bisogno di prendere per 7 gol in 2 partite, 0 fatti.
1: Forse il portiere pure là.
2: Non lo so.
1: Marquez trionfa e riapre il mondiale. Il pilota Ducati vince ad Aragon, ora è il leader della
2: MotoGP.
1: Oggi
2: è il 31 agosto, quindi la terra chiesa ricorda Arimatea e Nicodemo.
1: Giuseppe di Arimatea. Famoso Giuseppe Arimatea.
2: Pescara di Nardo, i saluti, sì, infatti quella.
1: Ancora?
2: No, il Pescara continua, arriva a Parigi e Fiorillo.
1: Parigi e Fiorillo, ecco il bomber dopo una lunga trattativa è fatta anche per il ritorno del portiere.
2: Dove la metti? Perché il Rinaldo ha detto che ha fatto 2-1, basta le chiacchiere, stanno a zero, non gli ha dei soldi, capito? E beh, quello è il problema.
1: Pineto a caccia del primo colpo delle Monache out a Perugia.
2: Quindi giocheranno a Perugia la prossima partita, se loro stanno a 0 gol fatti e 0 gol subiti. Goleata, anche figurato. Cioè va bene, questo è un commento della partita.
1: La Coppa Italia.
2: Festa all'acqua, il giorno 9 è un trionfo. Il rosso blu vincono al Ferini grazie alle prodezze di Magnani, la doppietta di Sparacello, uno sul rigore. A Giulianova non basta, Martiniello segna sempre lui, naturalmente. Angelucci è raggiante, una vittoria di carattere per golisti Massi Camaro, non ci siamo ancora. In realtà giochiamo non bene, perché il centrocampo non ci abbiamo capito niente, forse noi, ma non credo che sia così. Martiniello da solo fa quello che può, Arras era con la febbre, è entrato ancora con il post di febbre, Ciabuschi non è entrato per niente, e il portiere quello che ha fatto l'avete visto, avete rotto le cose, va bene. In principio fu Cappellacci che si mise in mente di fare il portiere Oander e prese Iovino, e voi sapete che è successo, mentre Boccanera, che aveva un grosso portiere, se ne andava a Notaresco. Poi abbiamo comprato 7-8 portieri durante l'anno, Iovino, Morigi, Pasqualini, Giuseppini, alcuni se ne sono andati, non mi ricordo quale, poi è arrivato Negro, poi è arrivato Vandelli, perché alla fine siamo tornati col portiere Over, che non volevamo Boccanera. Quest'anno si è ricominciati da capo, si era parlato di Boccanera, Boccanera non è venuto, qualcuno ha detto che era per i soldi, lui ha detto no perché devo andare a Recanati, perché sto più vicino alla famiglia, perché sto avendo un figlio che poi ha avuto, però abbiamo preso ancora portieri. 5 già, non è possibile, siamo da cavolo, non vi ho insegnato niente da Iovino in poi, pare di no. Perché non prenderlo? Visto che a centrocampo non abbiamo notato questa grande differenza, perché non prenderlo un portiere che li gol li parava come era Boccanera? Vabbè, ormai è andata, ma l'idea è di tenere tutti gli allenatori fissati con gli under e i portieri bravi che staranno a spasso in attesa di trovare una squadra, perché alla fine qualcuno ci ricorrerà. Andiamo avanti. A proposito, arriva il portiere, non può giocare però. Il portiere che piace è il bulgaro, che parla spagnolo, però si chiama Teodorov, è bulgaro, il quale è dovuto andare in Parsi a rifare la carta d'identità perché oggi compie 18 anni. Auguri a Teodorov, ricordiamo il prossimo anno che fa 19 e speriamo che parla bene, perché quello pare. Intanto per domenica dovrebbe giocare quello del Pineto, che è appena arrivato verde, ma una occasione bisogna dargli. Attenzione, Fossombrone. Adesso lo vediamo, andiamolo a vedere, che ha pareggiato inizialmente la partita, poi però l'ha vinta i rigori dal dischetto. Eccolo là, lo puoi leggere.
1: Dov'è? Il Lanciano lotta e resiste, però il Fossombrone la spunta dal dischetto, finisce 8-7 dopo i calci di rigore.
2: Ecco, Fossombrone che verrà qui. Chi ha segnato un po' di loro? Vediamo un po' i marcatori, per favore, quelli della partita normale. Allora. Verna
1: e Belloni.
2: Attenzione, allora Belloni dobbiamo stare attenti. Vabbè, che ha segnato.
1: Mammoli di Perugia, l'arbitro ha preso un 6 e mezzo.
2: Vabbè, questo nostro non so, assolutamente nostro.
1: Il Teramo evita la disfatta, erogisce calci di rigore, abbiamo detto, il Lanciano l'abbiamo detto, la Santa Chiesa in censori sceglie i suoi titolari.
2: No, non posso più sul Teramo, perché c'è no? Morte, il Teramo evita la disfatta, perché stava 2-0, dal dischetto decisivo l'errore di Tataranni, per rinotare il Covinotto a 7. Vogliamo vedere i gol come sono andati, per favore, qua, vediamolo qui, il tabellino. Allora, in vantaggio il Notaresco con, come si chiama?
1: Di Sabatino.
2: Sabatino, poi Borgarello.
1: Pareggio,
2: poi Infantino sul rigore.
1: E poi Gnambè sul rigore.
2: Sul rigore, quindi al 47esimo la ripresa, no? Poi la sequenza dei rigori e vince il Teramo.
1: No, Gnambè su azione, Borgarello e Infantino sul rigore.
2: E tu perché hai detto rigore? Sembra rigore.
1: Due rigori sono.
2: Due rigori a date.
1: Uno al Borgarello, quindi al Teramo, e uno Infantino al Notaresco.
2: Si è messo subito a palla. L'arbitro Sarcina di Barletta.
1: Ha preso un 6. Manca un 6 e mezzo.
2: Dove sta 6?
1: Eccolo qua.
2: No, l'arbitro, scusi. Non c'è niente.
1: Non ce l'ha messo.
2: Ma qua manco, credo.
1: Qua sì. L'hai
2: inventato tu?
1: Me lo sono inventato? No, mamma di 6 e mezzo.
2: Allora facciamo come si pare, quando poteva mettere. L'appuro vedendo il giornale dove scrivo, Vabbè. Va bene, allora Fossombrone già avanti. La Coppa Italia, questo credo che fosse. E questo è tutto? Sì. Perché c'è l'eccellente, la Vezzano cala il poker e vola ai quarti di coppa. Finizio! Firma il successo per la Provasto. Messaggio al campionato, attenzione, ci siamo, Vittoria di rigore per il Mociano, Montorgio eliminato. De Giglio para un penalty. A Giglio, prima del 90esimo, poi super Verdini. Giglio, sta là. Bene, Giovanni. A Giglio tanto change rispetto a chi le metteremo?
1: Non credo. Non
2: lo sapeva. Ragazzi, perché fate così? Vabbè, il nuovo Chieti rimbalza il Maiella, ne fa 4-2 la promozione. Vabbè, via, ma esageriamo.
1: Perché? Ma il nostro Di Giuseppe.
2: Dove è andato il Giuseppe? 100 polmoni. Il Montesilvano cala il coppo boccia. L'angolana prende. Cioè, si fa, mette la foto di lui, ma non sta nel titolo. Vabbè, non bene, Di Giuseppe. Te, bravo, era bravo.
1: Ecco, il Santomero.
2: Correva
1: Di Giuseppe. 100 polmoni. A Santo Mera,
2: avete capito cosa fa? Accomodate questo centrocampo, perché non credo che siano Forgione, mo è quello.
1: No. Dopo due sconfitte, il Roseto, Chiti è fiducioso, siamo sulla strada giusta.
2: Ecco, non ha giocato per ripartire, per andare avanti. Va bene.
1: Passiamo al Messaggero.
2: Messaggero, oggi ricordiamo che Santi Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Conosci nessuno con il nome di Nicodemo?
1: No, pensavo che mi stai chiedendo, conosci nessuno di Arimatea?
2: No, Nicodemo, Nicodemi dei Vini, sì.
1: Quelle sì, vabbè. Strano,
2: no? Non c'era niente.
1: Come mai?
2: Pescara, ci vergogniamo, gara da dimenticare. Poi Coppa Selacque, Spugno, Giulianova, Termo, ok, rigori. L'eccellente Lavezzano vince, San Salvo 4-1, Chieti eliminato. Poi la vicenda della ragazza, Maria era piena di vita, sparatore al rave party in Svizzera, morto ragazzo di 21 anni in città Sant'Angelo, e che era nata ad Arriba, forse come ospedale, e aveva studiato all'alberghiero di Silvi, una promessa della ristorazione, infatti era andata là a fare la cameriera. Poi era appassionata della musica retto, che quindi di domenica si voleva divertire ed è andata là, le sparate, va bene.
1: Per la sesta o ottava volta appuriamo che la gastroenterite anamarsica non è colpa dell'acqua, però non appuro che...
2: No, però non ci sa chi è.
1: SOS Roghi, Morrone e Calanchi a fuoco, Teramo, il comandante della municipale è scelto con l'algoritmo.
2: Cioè, può succedere. Cioè, che cos'è?
1: Niente, con un programma che decide chi c'è i punteggi e le qualità per fare il comandante della municipale.
2: Ma no? Andiamo avanti.
1: Autismo in 500 alla formazione scientifica.
2: Allora, voglio dire che stamattina sono voluto passare per non passare attraverso il bivio famoso, il bivio Giustini Carlo. Sono passato per via Gramsci, dove per fare i complimenti hanno fatto un asfalto bellissimo.
1: Una buca.
2: Perfetto,
1: c'è una buca sola.
2: Perché te lo ricordi?
1: Perché la Donatella la prende tutte le volte che facciamo via Gramsci.
2: C'è rimasta una buca, sì. È vero. L'ho presa pure io stamattina con lo scudetto. Ma com'è qua? Devo fare i complimenti, però poi tutto il resto è bello.
1: Un'unica buca.
2: Un'unica, cioè. Però. Oh, rispetto al resto, diciamo che quando si fa qualche complimento bisogna pure farlo quando lo fanno le cose belle.
1: Allora, letto manoppello, lector in terra lecti con letture incontri, se non si è capito si parla di libri.
2: Credo di sì, lector in letta, leggi, nella terra di cui si legge.
1: Lettore in una tela di lettore.
2: Ci vai tu?
1: No.
2: Ha letto Manopello, a leggere, il famoso lettore sei tu.
1: Metti che incontro l'Alfonso, quello di là, eh.
2: Qual è?
1: Sì, sì.
2: Pronto? Che ha fatto via Nievo e via Parini? Ci sono le buche? Le voragini, ha detto. Dietro a seconda, io ci segnalo adesso, segnalo. Non sappiamo, non lo ripetiamo.
1: C'è pure il secondo Dosso Forcellese che è rotto completamente.
2: Il secondo Dosso Forcellese è rotto pure, quello vicino a seconda pure, tra l'altro. Tutto rotto, ma chi ne se ne accorge? Sono stati gli ascoltatori se ne accorge, e voi? Eppure ci va che li magre che forse ci va. Va bene, grazie ascoltatore, ciao. Allora via Nieve e via Parini, c'è di buche. A proposito ci abita la Parini, la piscina, quelle parti, quello lì sì.
1: Non so.
2: Ma adesso la mattina esce, vedi, no? No? Consigliere, già è morto quella dei fiori del lungomare, che per lei era un'ombra che gravava, Maiorani sulla piscina, col famoso lungomare fiorito di Maiorani. Metteremo i fiori, metteremo i fiori.
1: Ragazzi, ma
2: metteremo.
1: All'Aquila, botte, insulti e minacce all'ex marito, condannata.
2: Fatto bene. Cioè, quindi lei menava al marito. E lui se ne fiava.
1: Pescara. La 22enne Maria Spinelli uccisa in un rave party in cordoglio dell'Abruzzo.
2: E tu?
1: Chiave.
2: È morto Nicola D'Orazio, oggi l'addio.
1: Riforma del terzo settore, proposta di legge promossa da Pagano e D'Angelo.
2: Ma su di lei solo quel pezzo c'è?
1: Chi è? Sì.
2: Non abbiamo visto il centro noi,
1: sì.
2: Abbiamo saltato tutte le prime pagine, da quattro pagine,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: lo vediamo.
1: Sì, sì,
2: dai.
1: Sì.
2: È una scelta editoriale.
1: Di legge promossa, perché c'era
2: ma
1: Pagano e D'Angelo.
2: La pagina su Rave Party, la ragazza ci sta dando D'Angelo.
1: E L'Aquila, botte, botte, insulti e minacce per anni all'ex marito, condannata a una 57enne.
2: Perdonanza, chiusura da sold out, andava piace mettere in inglese.
1: Panti,
2: degli organizzatori il corteo.
1: Ma c'è che
2: pelle
1: Papa Panti, chi è Panti?
2: Il politologo,
1: no, Enrico Cavalli,
2: Cavalli vanno tutte critiche. Vanno coinvolti
1: di più territori e castelli fondatori.
2: Quindi in un pezzo dove tutto soldato, tutto bene, due critiche. Una di Panti. No, ti prego, Gabriele, voglio sapere chi è Panti.
1: Ponte Ponente Ponte, uno di quelli sarà. Aspetta. La bolla da rivedere.
2: Non si mette all'inizio.
1: Ecco, e se per Floro Panti, ecco, che sin dal organizza la fiaccolata che dall'eremo del Morrone raggiunge là, quello che prende il fuoco del Morrone lo porta.
2: Bisogna riorganizzare la sfilata del 28 agosto, soprattutto rispettare i tempi.
1: Cioè, se
2: la formalità.
1: Stufate che
2: andiamo a
1: fare.
2: Dai, su. Al mastroportista, si è allungata, la gente se l'andava.
1: Carcere modo. Minorile, Nardella detenuto, dorme in bagno.
2: Ma tutti insieme.
1: Vabbè, ragazzi, no.
2: Vabbè, tu lo dici.
1: Non è un paese civile questo.
2: Gastroenterite nella Marsica, non è l'acqua. per il virus, ipotesi, luoghi affollati e caldo.
1: Ah.
2: Vedi? Morrone, l'incendio fa paura, 11 salvati con l'elicottero. A Celano?
1: Esposto contro il degrado dei ruderi in centro, covi di spaccio.
2: Un solo accosto sul mondo.
1: Rissa, durante la gara di futsal, in 15 ore rischiano il processo. Troppa gente ci stava da parte. L'appello social al ladro della bici del figlio, riportala o ti denuncio. Evidentemente alle telecamere, quindi
2: sa chi è. Quindi basta riportarlo, sai che non basta, viene sempre denunciato, no? Non è che sarà la causa tra riporto.
1: No, se il furto. Sì, però il furto è su quella di parte, lui dovrebbero denunciare.
2: West Nile.
1: Parte il piano. Disinfestazione per le zanzare. Ricordiamo che non piove da 60 mesi, quindi le zanzare. Chieti, rabbia per il cimitero degrado. No, ci sta. Beh, smorre un paio di zanzare.
2: Incubo roghi del Bastese, scatta la caccia ai pirovani.
1: Al via la festa che accade. Che accende il settembre di Lanciano. Notissimo settembre. Fuoco sui calanchi di Atri, il rogo divora 100 ettari, evacuate 4 famiglie. Teramo, concorso con l'algoritmo per il comandante della municipale. Quindi fanno il concorso, però non sarà scelto da una commissione, sarà un algoritmo che farà una graduatoria.
2: Movida selvaggia.
1: Soccorsi 5 giovani in coma etilico all'esterno dei locali. Alba Adriatica, suppongo. Sì, infatti, Alba Adriatica e Roseto.
2: Sì.
1: Precipita dal balcone e muore a 33 anni.
2: Quello è scappato col vato. Oh, Pescara, partita da dimenticare, l'abbiamo visto. Pineta, l'attacco è da rivedere, l'abbiamo capito. 0-0-0-0.
1: Però la difesa è ermetica.
2: Sì. Poi andiamo a vedere. Sparacello, boom boom, l'Aquila va, dai, ha fatto un gol.
1: Prova di forza dei rossoblù contro Giulianova, segno pure Magnan.
2: Non ho capito, perché credo che ci sia Castellani qua, eccolo qua. Allora loro se ne sono andati, che ha fatto la partita, era tardi, non dovendo fare gli spogliatoi, che ha fatto il collega Castellani.
1: Andreucci, buon atteggiamento. Per Golizzi c'è amarezza, troppi
2: adesso
1: errori.
2: Adesso ascoltiamo però. Intanto Provasto, gol di Finizio. Montesilvano eliminato, no, quando faceva giocare dei cappellacci, ricordi? Sì. Ovidiana solo pari, Sulmona, Francavilla si qualifica, Lavezzano cala il poco, il risultato è Sant'Albo 4-1. Lanciano beffato ai calci di rigore. Teramo, ah, eccolo qua. Teramo passa ai rigori, guardate chi c'è sotto.
1: Sant'Egidiese con Agostini nel motore.
2: Con la maglia giallorossa, non della Sant'Egidiese, ma con la prima foto che si fece a Giulianova. E perché? Ma appena aveva intervistato, ma appena viene, quando è? Vediamo che succede sabato.
1: Che ci sta sabato?
2: Ci sta la prima di campionato.
1: Ah! Di Silvestre non lo pronto a stupire, ma il pallavolo, poi che abbiamo?
2: Rosseto,
1: però che è un'altra cosa.
2: Corrieti.
1: Ah,
2: ecco.
1: Sì, Corrieti, un test da applausi, ha perso,
2: ho capito, si può solo migliorare, no?
1: Ho capito. Allora, una prima nazionale. Svizzera, spari a rave, uccisa un'italiana, il dramma, assalto a raduno tecno vicino Zurigo, muore Maria Spinelli, 22enne di Atri, ipotesi terrorismo.
2: Il titolo è giusto, il titolo del fondo è La maledizione elvetica.
1: Islanda, si è votato no all'Unione Europea, l'Italia verso la proroga dello stop a Schengen.
2: Non mi pare un granché. Vabbè, comunque.
1: Intanto carburanti, ecco. Il governo al lavoro per tre misure anti-ricari, l'autunno caldo del petrolio. Annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano. Sigfrido, il teledivo e gran consigliere. Dramma a Centocelle, a 16 anni massacra di botte e uccide la madre. Poi chiama la polizia e dice l'ho picchiata, forse è morta.
2: Forse è morta, d'accordo. Messaggero online, lezioni sul mondo con prof ed esperti, con video e intelligenza artificiale. Oh Gabriele, perciò qualsiasi cosa gli chiedo mi dice a tutte le risposte.
1: Ti risponde.
2: Tutto. Perché?
1: La cosa importante è saper fare le domande, non dare le
2: risposte.
1: Decide Frattesi, scatto Lazio 1-0.
2: Ma il marito non ho capito.
1: Va bene, perché non ho capito, che domandate. Mi dici come si scinde l'atomo?
2: No, non glielo chiedo.
1: Te lo dice, è una cosa abbastanza
2: grave. È una cosa di medicina, gli ho chiesto. Scatto Lazio.
1: No, però non si usa, non usate l'intelligenza artificiale per avere indicazioni sulla medicina, chiamate il medico, è piacere.
2: Volevo sapere qua e ha spiegato molto bene.
1: Vabbè, però spiega.
2: Allora vabbè, andiamo avanti, su.
1: Che vuoi? Abbiamo finito con le notizie,
2: torniamo sul centro.
1: Dobbiamo salutare gli amici. Vabbè,
2: salutiamo gli amici, niente sul calcio, ci dite niente,
1: buongiorno,
2: su, collaborate.
1: Buongiorno a Tito Torquati, Fabio Capolla, buongiorno a tutti e due, si risente Fabio?
2: Ogni tanto, vuol dire che non hanno avuto a fare comunicati.
1: Samperi. Buon lavoro e buon inizio settimana Gaetano Paolini, buon inizio settimana Sandro Vagnoni, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Luigi Anni, Antonello Quirino, Loredana Ciaffoni, buongiorno Vittorio, buon inizio settimana a tutti, a Freddy Federico, buongiorno. Valentina Gambetti cerca parole di incoraggiamento perché si è fatta 3 settimane di ferie e mo deve rientrare oggi con parecchia gente.
2: Buon lavoro!
1: E quindi non è proprio di umore. Poi Antonella Leonio, buongiorno, buon inizio settimana. Lucia Umi, l'avvocato, buongiorno, buon inizio settimana. Per Golizzi, secondo Quirino, per Golizzi non gli pare troppo all'altezza. Poi abbiamo Paola Cicconi, buongiorno, buon inizio settimana. E poi abbiamo Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Lauriana Ciccioni, buongiorno, direttore Gabriele, buona settimana. Rossella Mattiucci, buona giornata. E io vedrei, buon dì, il suo.
2: No, Quilala,
1: sempre buon dì.
2: Vinno
1: per il Bortolino, del calcio. Probabilmente interessa più la perdonanza, che è andata benissimo.
2: Molto bene.
1: Allora,
2: grazie.
1: Allora, vuoi tornare sul centro?
2: Sul centro, vediamo come tratta la vicenda della ragazza. Sicuramente
1: tutta pagina.
2: 2 o 3 pagine, vediamo quante. 2 o 3
1: Da 2 a 5.
2: Va bene. Allora, fucilata Revo, uccisa 22 anni, Maria colpita tra la folla che balla. Poi i testimoni sono corso verso di lei, era dissanguata a terra. Ma quale ipotesi terrorismo, cioè?
1: Sì, però...
2: Oppure?
1: Che ne so, io ci sono.
2: Beh, spiritoso.
1: Beh, no, nel senso che non ho idea. Pure il matto può essere, no? Può essere pure il matto.
2: Tre.
1: Follia a Rey.
2: La Meloni. Le autorità svizzere, yeah. Ora com'è? Forse qualcuno.
1: Ah! Ora scoprano i responsabili. Poi l'ultima, pagina 5, follia rave, la passione per la techno e la voglia di cambiare vita, sognava la ristorazione. Allora, bene, così la è stata coperta dal centro, facciamo adesso qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con tutte le altre nostre notizie. E qualche rumore, perché iniziano ulteriormente i lavori. No, radio non c'entra niente, qua spostate, io però va bene. Beh, prego.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
4: Di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile.
6: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Allora, è il momento delle interviste post gara, adesso ascoltiamo per primo l'allenatore dell'Aquila.
1: Prego.
2: Mister, il risultato sicuramente, insomma, fa ben sperare a una squadra che quest'anno, diciamo, può entrare tra quelle che sicuramente aspirano al salto di categoria. La doppietta sicuramente anche di Sparacello è un sinonimo, un segnale positivo in vista del campionato, perché avere comunque qualcuno che segna lì davanti è importante, ma ecco, che risultato è per l'Aquila in vista del campionato?
3: No, ma in ogni caso, allora, è sempre calcio d'agosto, no? Fare delle previsioni anche sul campionato è sempre molto difficile. Noi siamo una squadra nuova, completamente, no? Sicuramente vogliamo fare bene e sicuramente ci piacerebbe inserirsi in una lotta di vertice. Queste partite ci servono per entrare nel clima del campionato. Poi è ancora calcio d'agosto, io credo che bisogna ancora migliorare molto. Saranno poi le prime 7, 8, 10 partite che ci diranno veramente i veri valori di questo campionato e in particolare della nostra squadra.
4: Mister, è piaciuto molto il carattere, la determinazione della sua squadra in campo, era proprio questo che voleva vedere da parte dei suoi giocatori su ogni pallone?
3: Intanto ti ringrazio della domanda, perché avevo proprio chiesto ai ragazzi, visto così, che dovevamo entrare nel clima di avere l'atteggiamento giusto. Io credo che ci sia stato e questa è la base per poter poi lavorare bene e migliorare anche dal punto di vista tecnico e tattico, ecco. Io credo che senza questo in queste categorie sia difficile.
5: Daniele Morico, mister, proprio riguardo la domanda del collega, è stato questo che ha fatto la differenza, proprio soprattutto la prima mezz'ora l'Aquila sembrava una partita molto intensa e l'Aquila ha vinto tanti contrasti.
3: Io credo che Giulianova è un'ottima squadra, sa bene come giocare su questo campo. Noi siamo riusciti il primo tempo, la prima mezz'ora, a giocare secondo me bene per quello che dovevamo fare. Poi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto soffrire. Giulianova ha dimostrato sul suo campo di voler essere una squadra importante e noi lì, in quei momenti lì, come diceva prima il suo collega, abbiamo dimostrato oggi l'atteggiamento giusto. Speriamo che questo atteggiamento non ci abbandoni mai. Io sono attento in particolare a questo tipo di situazioni, soprattutto ora che, ripeto, abbiamo una squadra che senz'altro deve ancora crescere e conoscersi.
6: Mister, lei è un allenatore esperto, quanto sente il peso di essere condannato a vincere una spiazza come l'Aquila?
3: No, ma sinceramente non mi sento condannato a vincere, perché l'anno scorso... Sì, no, diciamo che magari da fuori c'è questa sensazione. Io mi sento condannato a dover migliorare ogni giorno questa squadra, perché l'anno scorso io non conosco e non ho voluto neanche sapere i motivi per cui è stata un'annata deludente. Ma quando arrivi a 30 punti dai primi, essere condannati a vincere mi sembra un po' tantino, no? Come è normale che se arrivi secondo a un punto sei condannato a vincere. Se arrivi a 30 punti dalla prima, io credo che il primo nostro obiettivo sia costruire una squadra vincente. Ecco, questo mi sento condannato a farlo, questo sì.
6: Quindi la società non gli ha messo questa pressione?
3: No, ma la società vuole fare bene. Però io, siccome, come lei ha detto prima, sono un allenatore esperto, se mi condanno a vincere ogni partita parto col piede sbagliato.
2: A posto così?
6: Sì.
3: Vi ringrazio.
2: Grazie,
3: tutti.
2: Mister, un attimo.
3: Prego.
2: Grazie.
0: E l'altra intervista di ieri invece è di Pergolizzi.
2: Una verba diversa e poi bravura dell'Aquila. però possa approfittare alcuni momenti di disattenzione da Giulianova. Cosa è successo?
7: Ma direi disattenzione no, errori, quello sì. Diciamo che nel primo tempo, a parte l'Eurogol, loro credo che non abbiano mai tirato in porta, abbiamo tirato noi due volte, poi nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo fatto l'1-1, potevamo fare il 2-1, poi purtroppo un errore tecnico ti compromette una partita, ci sta il rigore, io non l'ho visto, però diciamo che ho visto delle cose buone, perché comunque la squadra era presente, però ci sono tante cose sicuramente da migliorare.
2: Ecco, relativamente diciamo anche all'11 iniziale, comunque non so se era più un 3-5-1-1, comunque come era inizialmente schierata la squadra?
7: No, non era un 3-5-1-1, perché comunque c'era Menne non a 4-4-3-3, poi 4-3-1-2, perché purtroppo i due attaccanti, sia Sciabuschi che Arras, non sono stati bene, quindi non potevano neanche giocare, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Ma questo non è un alibi, non deve essere un alibi. Io credo che la squadra abbia fatto delle cose positive e forse siamo mancati un po' di intensità mezzo al campo, dove in questo momento è più la mia preoccupazione là, perché comunque ci manca un po' di gamba, ci manca un po' di agonismo, e sono convinto che se noi miglioriamo là possiamo sicuramente far bene. È un buon test, un buon test che ci dice che abbiamo perso 3-1, però ci dice che dobbiamo migliorare in determinate cose, ma ne abbiamo fatte altre discretamente. Poi abbiamo incontrato l'Aquila, ma quello non c'entra nulla, perché queste partite una squadra come Giulianova non le può perdere, deve avere attenzione, deve leggerle in maniera diversa, anche se poi gli errori evidenti non ci puoi fare nulla, e quello succedono e te li prendi, buonanotte e vai avanti.
8: Allora, la domanda dovrebbe essere una: quando arriva il portiere?
7: Mentire, lo sappiamo, è Verne, è arrivato ieri sera, quindi dalla prossima partita recupererà il ragazzino, stiamo aspettando.
8: E lui sarà?
7: Assolutamente sì, e poi stiamo aspettando il portiere, un portiere spagnolo che, siccome compie 18 anni e domani, se ritornerà il 2 ci vorrà una settimana.
8: Siamo a fare l'Unione Europea?
7: Purtroppo sì.
8: Questo e poi era detto che voi volete tutti gli allenatori mettere il famoso portiere Ander per avere una persona in più al centrocampo, e meno magari ha messo pure quello al centrocampo, non si è visto questa persona in più. Sì. Quindi ne vedevamo un bello portiere Oder, bravo, sì, parlava poco, e poi l'ha messo come va mai, intanto quello parlava, ma oggi non parlava.
7: Assolutamente. Allora, la realtà di oggi, che si è commesso l'errore, la realtà è che abbiamo perso 3-1, ma potevamo sicuramente non perdere queste partite, non le puoi perdere, perché per quello che hai fatto, secondo me il risultato è troppo ampio. Credo che dopo 5 minuti, dopo aver fatto 1-1, una squadra fino al 25esimo che stava giocando eravamo noi, ma anche nel secondo tempo, però purtroppo le squadre un po' più esperte vincono anche così, quando dico che comunque non bisogna essere bellissimi, ma si può essere brutti e vincere. Quindi ripeto, sono amareggiato per delle situazioni che mi tengo per me, però devo andare avanti e sono convinto che faremo sicuramente meglio la prossima partita, assolutamente più far meglio.
8: Comunque c'è lo capisci che non parli più.
7: Ma come tutti, però in questo momento sicuramente dobbiamo fare qualcosina in più, è là che dobbiamo migliorare, ma ci può stare anche la condizione fisica, ci può stare anche quando non c'hai quella gamba brillante che fai fatica, però quello che mi sento di dire è se abbiamo fatto questa prestazione in una prestazione che non è così eccezionale, significa che abbiamo grandi margini di miglioramento.
0: A posto? E questo era Pergolizzi, ringraziamo anche l'allenatore Giulianova, lui vuole nome. E quindi adesso è il momento di passare la pagina dei lavori, poi ci fermiamo con Radio G Notizie perché abbiamo dei lavori in corso, speriamo di finire. Allora, la pagina degli auguri, come sempre, offerta da Marcaffè.
9: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
10: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Oggi la chiesa ricorda due santi, San Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Si festeggiavano a Gerusalemme i santi Giuseppe e Nicodemo, che raccolsero il corpo di Gesù sotto la croce, lo avvolsero nella sindone e lo deposero nel sepolcro. Giuseppe, nobile decurione e discepolo del Signore, aspettava il regno di Dio. Nicodemo, fariseo, anche quello dobbiamo aggiustare qua, ormai è superato queste cose fatte così, dette così.
12: Beh, ma Lisandro ormai
11: lo dobbiamo rifare. Era andato di notte da Gesù per interrogarlo sulla sua missione e davanti ai sommi sacerdoti e ai farisei che volevano arrestarlo, difese la sua causa. E quindi ci ha stringa a lui. No, difese, vabbè. Auguri a chi si chiama Nicodemo. Per quanto riguarda i compleanni, 31 agosto, Maria Rita Narcisi Persiani, buongiorno. Alice Staffilano, ce l'abbiamo! Ce l'avevamo già Alice Staffilano, mica ci scordiamo noi. E ti confermi Gabriele, che il nostro ascoltatore
13: sì,
11: sa
13: come
11: che
13: no,
11: Alice
13: come
11: si
13: no.
11: Vede poi tra l'altro, ce l'avete su Facebook, vero che vede?
13: Sì.
11: Oh, poi che abbiamo ragazzi?
13: Abbiamo Antonio Di Felice, Soccorsa Ciliberti, l'ex assessore al bilancio, Elda sì. Tentarelli, Antonio Vitaliani, Matteo Pignelli, Monia Zanna, Miriam Colandrea. Tanti auguri di buon
11: allora,
13: compleanno a tutti voi.
11: Buon compleanno dunque Alice da parte appunto dei famosissimi barestieri, e le facciamo i migliori auguri, va bene? Direttore, buongiorno, oggi è il compleanno di Alice Staffilano, nostra nipote.
13: Benissimo.
11: Siamo d'accordo, le facciamo tanti auguri, e buongiorno e buona Pasqua.
13: Buona Pasqua?
11: Ma come, non è ancora Natale, cioè mi augurate buona Pasqua, vabbè.
13: Allora, e allora, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie
11: sì,
13: di oggi.
11: Perché abbiamo fare dei lavori acquiferi dentro la radio, sono importantissimi.
13: Quindi noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
11: Molto più corto.
13: Molto meglio. Molto
11: più tranquilli, speriamo di
13: più rilassati, più freschi anche proprio.
11: Per oggi? Sì, saremo quindi con l'acqua, avremo l'acqua domattina.
13: E l'aria, acqua e aria.
11: E anche l'aria, tutto questo grazie alla Citigas. Mi raccomando, vieni bene un po' qua, dici qualcosa alla Citigas.
13: Dici qualcosa
11: Chi sei tu?
14: Io sono Fabio.
11: Di dove sei? Di?
14: Io sono di Amatrice.
11: Ma, quindi che mangio qua?
14: La matriciana.
11: Ma è vero?
14: E c'è stata anche la sagra ultimamente.
11: Non fatela andare, ma com'è famosa? Solo voi la fate la matriciana?
13: Beh, Amatrice.
11: Sì. Qual è la cosa che ci vuole di sicuro?
14: Solo tre ingredienti, pecorino, guanciale e pomodoro.
11: Oh, se uno invece del guanciale mette
13: la pancetta,
11: che succede?
13: Non è più la matriciana.
11: Come mai stai a Giulianova?
14: Per lavoro.
11: Da Matrice, stai bene alla Citigas?
14: Eccezionale, la migliore azienda cooperativa di Giulianova.
11: Quanti anni c'è che ci sei?
14: No, io sono 2 anni, ma la Citigas è dal 78.
11: Lo so, ero nato. Ma tu, com'è il presidente Cicconi?
14: Fa il suo lavoro, è eccezionale, perché riesce a fare il suo lavoro, è quello di convogliare tutti gli
11: Come
14: interessi.
11: Come convoglia, è vera?
14: No, è giusta,
11: sono
14: giusta, discorsi e coopera, fa cooperare tutti quanti.
11: Ma verresti tu come sindaco?
14: Sì, perché no? Ha delle buone capacità.
11: Non lo vuole fare, ha detto non lo vuole fare, vuole andare avanti con la Citica.
14: Dipende da lei.
11: Dipende da lei. Grazie, complimenti. Dobbiamo fare. Abbiamo
13: la sigla finale.
11: Va bene, a posto.
15: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: logo, bastardi. Dicono Dio, Gio, Dio mio.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Amo ad amare.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole.

uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è

0: Si prende su e ci si fa lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio G 085 800 33 63.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco, a questo punto anche questo CD è finito, ma non è proprio finito, perché se aspettate un momentino arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia, questo appunto questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego Stefano.
1: Ciao.
0: Ecco, ha aggiunto un ciao, quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare e scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio o di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni e desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale, Fotografia. Un grande bacio a tutti, B è con voi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sol, ma ce n'è una che prende la luna.
1: Radio Giulianova, chiocciola libero.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urlo. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere non altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: You made me do this.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.